0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Disabili International Radio e di RVD, buongiorno. Questa mattina abbiamo una scolaresca nutrita al dialogo nel buio che ci parlerà di questo evento che hanno vissuto, di questa mostra. Sono sette ragazzi, sentiamo prima i loro nomi, passiamo uno a uno il microfono. La prima voce è di?
3: Simone.
0: Simone, ciao Simone. Poi abbiamo vicino a Simone?
4: Giulio.
0: Giulio. Oh, raga. Poi vicino a Giulio chi c'è? Intanto che arrivano gli altri. Vicino a Giulio. Dopo Giulio, Simone, Giulio. Il nome. date tutti il vostro nome, siamo un po' incasinati stamattina quando si è in tanti.
3: Gabriele,
0: quindi Simone, Giulio, Gabriele,
4: Cristian,
0: e il quarto, il quinto, sentiamo il quinto.
4: Elianto,
0: il sesto. Elianto, siamo con Elianto al numero 5, il sesto non arriva.
3: Ok. Sono Jack,
0: il sesto. E il settimo, infine, l'ultima persona che dovrebbe fare parte di questo nutrito gruppo di questa mattina.
4: Davide,
0: perfetto. Allora, iniziamo quindi da Simone. Simone, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio? E poi la stessa cosa lo facciamo dire agli altri ragazzi.
5: È un'esperienza nuova.
0: Sì.
5: Che non so cosa dire.
0: Ti è piaciuta? Ti ha emozionato?
5: Sì.
0: Perfetto, allora sentiamo Giulia invece cosa ne pensa di questa esperienza.
6: È un'esperienza bella che ti fa provare tante cose e mi è piaciuta.
0: Ecco, passiamo al tuo compagno vicino.
7: Allora, l'esperienza è stata veramente molto bella, interessante, anche disorientante, perché era tutto buio, giustamente, e tutti i sensi si sono attivati come non mai, è stata veramente interessante.
0: Cos'è che hai sentito in particolare andando nel bosco?
7: L'udito è stato quello che si è
0: affinato di più.
7: Sì.
0: Perfetto, allora passiamo il microfono al vicino, ovvero a
8: Davide.
0: Sentiamo Davide.
9: È stata un'esperienza molto toccante, perché ci metteva nei panni di una persona ipovedente o non vedente.
0: Ecco.
9: E è stata una bella esperienza.
0: Ecco, sentiamo invece chi c'è ancora vicino.
10: Gabriele,
0: allora per te com'è andato questo viaggio?
10: Secondo me è stata un'esperienza bella e da provare.
0: Da ripetere magari anche?
10: Sì.
0: Ecco, perfetto. Voi ragazzi, di che scuola siete? Perché siete così svegli, siete tutti molto...
10: Siamo della Cometa e veniamo da Como.
0: Ah, la Cometa, che scuola è? Che ha indirizzo?
10: Indirizzo falegnameria.
0: Ah, quindi vi occupate di falegnameria, quindi pialle, tutte queste cose qui.
10: Sì.
0: Ma c'è anche qualche ragazza fanciulla, femmina, che fa questa scuola di falegnameria, o siete solo maschi?
10: No, siete soltanto maschi.
0: Ah, almeno una ci dovrebbe essere ogni tanto, vabbè. Allora, nella scuola c'è qualcuna, allora, perfetto. E abbiamo, chi è che ci manca? Jack, mi pare. Jack ha raccontato come è andato. Jack non c'è? È andato via il Jack. Chi ci viene adesso al microfono? Chi viene al microfono?
11: Elianto, vedi
0: che nome. Elianto. Allora, ecco.
11: Ho provato un po' quello che penso provino i non vedenti.
0: Quindi questa assenza di questo buio assoluto ti ha fatto un po' sviluppare gli altri sensi, tipo il tatto?
11: Sì, cioè è stato molto interessante.
0: Tu al bar hai bevuto qualcosa?
11: Sì, la lemon soda.
0: Bene ragazzi, a questo punto voi direte il vostro nome e se volete potete farmi una domanda sulla disabilità, sulla cecità, io vi rispondo. Dite il vostro nome e fatemi pure una domanda, così io vi rispondo.
11: Io non ho... nessuna domanda.
0: Nessuno di voi ha qualche domanda da fare sui non vedenti, sulla disabilità visiva?
10: Aspetti che manca Jack, che deve sapere.
0: Ah, Jack si era allontanato.
10: Jack, devi dire cosa hai provato.
0: Jack, dici cosa hai provato al dialogo nel buio. Jack, prendi il microfono, Jack. Arriva Jack. Jack, ci dici cosa hai provato venendo qui al dialogo nel buio?
3: Venendo qua al dialogo nel buio ho provato la sensazione di essere in un ambiente completamente all'oscuro e la mia percezione di quello che avevo intorno
0: sì.
3: aveva un altro modo di essere, non so come dire.
0: Ma hai avuto paura?
3: No.
0: Paura no. E quando sei tornato a vedere la luce, che poi tra le persone, la prima persona che ha visto sono io, dici ma meno male che è finita, oppure insomma dici ma quasi quasi ci rimaniamo un altro poco?
3: No, non è una cosa a cui andrei a pensare, perché comunque è in un ambiente buio ma
0: riposante,
3: no, ma è sì, si ha un'altra percezione dell'ambiente. Comunque con l'udito, il tatto e tutte le altre percezioni del corpo si comprendono altre cose che con la vista non si farebbe caso.
0: Bene, avete qualche domanda da fare ai non vedenti o a me in particolare?
3: No, una curiosità,
0: per esempio, sapete perché i non vedenti vanno sempre vicino al muro? Chi è che mi risponde? Di voi?
3: Io le risponderei a seconda, cioè, di quello che penso io,
8: sì, sì,
3: di quello che ho provato, e avere una percezione del posto in cui sono, cioè, e di seguire un certo percorso. Perché sennò mi immaginerei in un posto vuoto, ecco, completamente.
8: Infatti, per noi i muri sono molto importanti, perché anche quelli dei palazzi, delle case dove si cammina, perché noi ci fanno orientare. E soprattutto è un guaio se i muri sono pieni di motociclette, motorini, pattini, monopattini, e questo, ecco perché il muro per noi non vedenti è qualcosa di importante. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bello avervi qui tutti e sette, vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi!
3: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche oggi sentiremo l'esperienza di 6 ragazze che hanno vissuto questa bella o brutta esperienza, ma lo sentiremo da loro. Sentiamo la prima, che mi pare si chiami Alice.
2: Allora, secondo me è stata una bella esperienza. E divertente ma anche strana, perché comunque non è da tutti i giorni camminare al buio, toccare le piante, andare al mercato, salire su una moto, eccetera. E quindi secondo me è stata un'esperienza bella e divertente e anche istruttiva.
1: Che classe fai, Alice?
2: Seconda scienze umane.
1: E qui a Milano?
2: No, a Mondovì, provincia di Cuneo.
1: Ah, quindi vieni dal Piemonte, così
2: esatto.
1: Lontano. E allora, sentiamo la tua compagna vicina, la voce di?
3: Di Ambra.
1: Ambra.
3: Allora, per me questa...

0: le cose che succedono
1: in realtà.
0: Sì, in realtà. Ad esempio non c'erano diversi ostacoli, tipo i marciapiedi, scalini, queste cose. E comunque c'è stata bella.
1: Bene, passiamo la voce, la palla?
0: Vittoria.
1: Ecco Vittoria, bene. Già il nome è vincente, no? Raccontaci.
0: Sì, anch'io come le mie compagne, per me è stata un'esperienza molto bella, che penso che dovrebbero fare almeno tutti una volta nella vita, perché appunto ti fa capire, diciamo, in una minima parte cosa provano le persone che le persone cieche e che appunto vivono una vita, diciamo, non
1: agiata, diciamo. Dovevo dire la verità.
0: E niente, quindi secondo me almeno una volta nella vita bisognerebbe provarla questa esperienza.
1: Avanti la prossima, allora sentiamo.
2: Andrea. Ok, allora sono pienamente d'accordo con tutto quello che è stato detto dalle mie compagne.
1: Sì.
2: Posso aggiungere solamente che trovo che sia un'esperienza che ti rimane comunque segnata, perché

0: noi abbiamo dei sensi che sono così poco sviluppati. Io mi sono trovata molto in difficoltà all'inizio, soprattutto perché non ero assolutamente abituata ad orientarmi, perché baso tutto, anche se non ci vedo molto di mio.
1: Siamo parenti. Però,
0: comunque difficile, perché non vedere completamente è tutt'altra cosa.
1: Andiamo alla quinta ragazza, mi pare che...
2: Anita,
1: non la moglie di Garibaldi, ma anche lei avventuratasi nel dialogo nel duo. Per te, Anita, come va?
2: Allora, credo sia un'esperienza veramente...
1: un'esperienza?
2: Istruttiva.
1: Sì.
2: Perché si tende sempre a svalutare comunque la fatica degli altri, si pensa sempre che sia più facile. E invece quando lo si prova sulla propria pelle, credo... che diciamo entra in un'ottica diversa, per cui riesce a capire comunque un minimo quanto in realtà è difficile, nonostante appunto noi siamo state aiutate, quindi era tutto molto più semplice, e quanto tutto questo possa comunque far paura.
1: Bene, manca la Gloria. Allora, Gloria,

0: diretta. Allora, inizialmente sì, è stato molto difficile perché non sapevo orientarmi, siccome appunto baso praticamente tutto sulla vista. E allora, io ho gli occhiali e ero molto sfocata da lontano, mi manca molto. Quindi già levando gli occhiali pensavo, cioè è stato molto difficile. Poi essendo ancora al buio, diciamo che è stato... cioè ho capito che quello...
1: quello che manca purtroppo bisogna acquisirlo con molta calma e molta situazionalità. Sentite voi ragazzi, però vi faccio una domanda adesso: ma voi prima di oggi avete incontrato un non vedente, avete avuto a che fare con un non vedente?
2: Sì.
1: Ah, quindi conoscevate qualcuno a parte noi? Oggi avete fatto la grande incetta, oggi avete fatto una indigestione di non vedenti da tutte le parti. E invece che cosa vorreste chiedere a un non vedente, quali sono io per esempio, un giornalista che ormai non dico di una certa età, però insomma l'età la fate voi, ma che vorresti chiedere ad altre cose sulla disabilità visiva? Cosa è che vi frulla in testa? Fate qualsiasi domanda, io rispondo a tutto.
3: Una mia domanda è, cioè sono due in realtà.
1: Allora, tu sei?
3: Ambra,
1: bene.
3: Quando sei diventato non vedente, all'inizio com'è stato?
1: Allora, io sono diventato non vedente gradualmente perché ho avuto il glaucoma congenito a 6 mesi, poi a 10 anni totalmente ho perso la vista. L'ho persa di giorno in giorno, quindi ero già un po' preparato, e poi tra l'altro ero già in un collegio di non vedenti, perché tanti tanti anni fa non esistevano le scuole normali come adesso, che i disabili vengono inseriti nella stessa classe con gli altri bambini, e noi avevamo una scuola proprio per non vedenti, quindi ero già preparato, quindi è avvenuta così. Seconda domanda.
4: Allora, io sono Anita.
1: Sì.
4: E volevo chiedere più che altro appunto una delle tante cose che credo sia molto difficile, non capisco bene, è per esempio l'attraversare la strada, quando capire quando si può e quando non si può.
1: Ecco, diciamo che teoricamente ci dovrebbero essere i semafori sonori, ma non è che ci siano sempre dappertutto, sicuramente nella vostra città non ci sono, magari qui a Milano sì, però spesso sono anche rotti, e poi guardate, è veramente difficile attraversare, spesso noi ci affidiamo alle altre persone che attraversano, infatti aspettiamo qualche buon'anima che ci aiuti ad attraversare. Sì, prego.
4: E appunto volevo chiedere anche se quando magari qualcuno si avvicina,
1: sì,
4: per chiedere se appunto serve aiuto, se comunque è una cosa che fa piacere o magari non tanto, perché
1: questo è suggestivo, cioè dipende da soggetto a soggetto, una questione, dipende. Poi se magari prima un po' si parla forse è meglio, perché se siamo intenti a orientarci e ci si tocca all'improvviso possiamo essere un po' sbalzati, però una volta che si chiede posso aiutarti a attraversare, può dire sì, può dire no. Io nel caso mi dico sempre sì, perché so che è una buona azione che qualcuno vuole fare. Ancora un'ultima domanda, poi il tempo è finito perché abbiamo superato già i 10 minuti. Chi è che fa ancora una domanda? Di qualsiasi genere, ragazza, anche se dici ma no, io questa domanda non la farei perché magari è Giuseppe Sarrabia oppure Giuseppe Arrossiscio o altro, ditemi.
5: Allora, io sono Alice.
1: Sì.
5: Qual è magari una delle cose che trovi più difficile fare?
1: Ma difficile fare, cioè, tutto è difficile, tutto è facile, l'importante è fare. Una delle cose che invece noi troviamo molto fastidioso è quello di avere vicino ai muri motorini, biciclette ed altro, perché il muro per noi è un segno del cammino, quindi dove ci sono i muri noi col bastone riusciamo a muoverci lungo il muro e ad avere dei punti di orientamento. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qui tutti quanti, speriamo di ritrovarci ancora, buon anno e buon tutto, ciao, a presto ragazzi. Anzi, facciamo una cosa, contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1 viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1 insieme,
6: viva dialogo nel buio.
1: Ok, sembrava quasi una preghiera, ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7, via Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma non giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, Rudy. Sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa 11, ne ho 13.
1: No, mi ho fatto più giovane già. Già, comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu che ti è parso di questa esperienza del dialogo nel buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio avevo un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più... concepivo più lo spazio,
1: bene.
2: So come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
2: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì.
2: Mi è piaciuto molto, mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
2: Il ponte.
1: Ah, il ponte il tibetano, sì.
2: Sì.
1: Avevi paura di cadere per caso?
2: Anche sì, anche. Avevo paura proprio anche di perdere, però...
1: Cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
2: A pensarci è una cosa molto, come si dice?
1: Difficile.
2: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
2: No, allora, conosciuto di persona
1: oggi, no. Oggi ne hai fatto un'incetta praticamente dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. E allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, secondo te, che vuoi fare da grande? Tu che vorresti fare?
2: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: In che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne sto facendo.
2: In realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto, già. Okay. Ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu al mio capezzale.
2: Certo.
1: C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece, papà Rudy. Come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
3: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
3: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come noi.
3: Siamo
1: alla pari.
3: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.
3: No, mi piace molto il fatto di... mi è piaciuto molto il fatto di essere, vabbè, con la mia famiglia, ma anche con persone
1: estranee,
3: che non conosco,
1: sì, certo.
3: E quindi
1: insetti.
3: Vedi che riesci a superare quella diffidenza che hai nei confronti di tutto il mondo, no? Quando sei in metropolitana, quando sei al lavoro, quando sei al supermercato. Invece al buio, capendo la situazione,
1: sì.
3: Allenti questa diffidenza, ti riesci a toccare senza imbarazzi,
1: certo.
3: A entrare in relazione e ti accorgi quanto è importante fare domande, ascoltare le risposte, cosa che invece normalmente non si fa o si fa solo con le persone che già conosciamo perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Potrei essere uno di quelli io perché ogni giorno qualcuno mi accompagna.
3: Se c'è da dare una mano, sempre, e mi è capitato nel tempo, però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante,
1: sì?
3: È stata una ragazza,
1: sì?
3: Che si chiama Frida Bollani,
1: sì?
3: Che è un'ottima,
1: conosco.
3: È una grande musicista,
1: sì, sì, conosco.
3: Abbiamo fatto due serate insieme ed è stato meraviglioso perché suonare,
1: Frida.
3: Condividere la musica,
1: certo.
3: Ti assicuro, è stata una vera esperienza. Peccato
1: punto...
3: che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però.
1: A questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
3: Io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, scrivo le mie canzoni.
1: Ah, capito.
3: Vedi, perché siamo in radio.
1: Anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
3: Sì, dopo ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie canzoni. Però le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche, a volte anche un po' volgari, però insomma, volgari, certo. Dai, ci ha detto qualche parola accetta, vabbè, vabbè, niente ormai, di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
3: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
3: Dice, no, ci ho pensato con mia moglie, sì. Dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore, ce ne sono altri pargoli?
3: No, no, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i 16 anni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia di parlare.
1: Ho capito, vabbè. E allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
3: Dai,
1: allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
3: Ciao.

Oggi ve lo dico in questo giovedì mattina, intanto buon alba a tutti, ecco, grazie Giuseppe per la linea. Beh, c'è da dire che questa mattinata di Disabili International del 3 settembre saremo molto culturali, più del solito, parleremo di libri, parleremo di film, parleremo anche di detenzione, tanto per dire. Giuseppe, tutto bene? Vatti a prendere un caffè, va? Dai, che adesso per i prossimi 20 minuti o giù di lì tocca a me tenere compagnia ai nostri, ai tuoi e ai miei ascoltatori di Disabili International. Giuseppe, non è che ti voglio cacciare, per carità, ci mancherebbe altro. Rimani lì, tranquillo, però ascolti e quindi ti prendi un caffè. Fate colazione voi a quest'ora un po' prestino, le 5 sono trascolte da un po', però no, cioè io non ce la faccio, io appena sveglio non ce la faccio a fare colazione, mi dispiace. Magari ne parliamo più tardi anche con un bel panino con la mortazza calda, però. Tempo zero, il gallo di Simone, Summer Edition, iniziamo quindi con un po' di amici 2019. Vi va?

Quanti amano settembre per questo clima? Ne parlavamo ieri, se non vado errato, del clima d'autunno che potrebbe essere abbastanza caldo sopra le medie. Sì, abbiamo archiviato, almeno voglio dire, no, per quest'anno 2026 gli anticicloni africani e stiamo col clima nostro, purtroppo comunque con il riscaldamento globale. Oggi è giovedì 3 di settembre, oggi è Gregorio Magno. Oggi nasceva nel 1982, amici radioascoltatori, Ferdinand Porsche. Proprio lui, il grande ingegnere della Porsche, dal quale appunto nasce la macchina e quindi la marca di questa auto meravigliosa. È morto a Stoccarda, questo ingegnere, nel 1951, famoso per aver fondato appunto la casa automobilistica di riferimento. Oggi nel 1982 la mafia uccide il generale Dalla Chiesa, sicuramente sì, se state pensando al padre della presentatrice Rita Dalla Chiesa, proprio lui. Oggi nel 1972 nasce anche Natalia Estrada, mentre nel 1960 ricordiamo le Olimpiadi di Roma, nel 1989 a Stoccarda gli Europei di Atletica, nel 1978 Atletica Europea di Praga, nel 1909 invece l'Eurovolley 2009 in Turchia, dove tra l'altro l'Italia fece anche un bel figurone.

senso il supermercato sotto casa? O adesso soltanto gli ipermercati e supermercati? Io mi ricordo che negli anni 80 io ero bambino, c'era il supermercato sotto casa, che comunque la domenica era chiuso, e c'era mezza giornata del giovedì chiuso. Ecco, adesso invece è tutto molto H24. È talmente H24 che sono cambiati anche il modo di visitare i vari supermercati e quindi gli ipermercati e i centri commerciali. Lo sapete che quella che per i residenti è una semplice commissione quotidiana, per il viaggiatore diventa immediatamente una cultura e tutti gli effetti? Cioè, questo fenomeno spesso viene chiamato Crazy Store Tourism. È cresciuto molto anche grazie ai social media, i motivi per cui appunto i supermercati locali sono diventati delle vere e proprie attrattive turistiche. Non ci credete? Allora, gli scaffali e le disposizioni dei prodotti che vengono raccolti molto spesso raccontano sulle abitudini alimentari, sui gusti e sullo stile di vita delle persone del posto, offrendo uno sguardo sicuramente autentico sulla vita reale. Rispetto ai classici negozi dei souvenir turistici, i supermercati stanno diventando praticamente un grande panorama di acquisti snack iconici, specie dei dolci, anche degli vari ingredienti tipici e prezzi locali rispetto alla tua città. È sempre veramente divertente scoprire, secondo l'articolo, i gusti o le edizioni limitate di marchi globali introvabili ad esempio a casa propria. Mi viene in mente la pasta molisana. Noi la pasta molisana non ce l'abbiamo, è buonissima la pasta molisana, è vero che poi ci sono gli e-commerce, però non trovi prodotti locali in tutto e per tutto nella tua zona, al di là dei grandissimi centri commerciali. Quindi stanno diventando veramente dei punti di comunicazione. Mangiare fuori ad ogni pasto può indicare, secondo l'articolo, non soltanto un indice di notevolmente sul budget, ma prendere ovviamente ingredienti freschi o magari preparati ai supermercati consente di fare pasti veloci ed economici. Infatti, al di là del mese di settembre, dei settembrini, quante volte l'abbiamo detto che al di là comunque dei vari agriturismi piuttosto che delle case vacanze, gli alberghi vanno sempre alla grande, però le case vacanze sono quelle che te la giochi un po' come ti pare. Non hai orari, non c'è la colazione dalle 7:30 alle 10, non si pranza da mezzogiorno e mezza e quelle 14:30, insomma non ci sono grossi orari, te la puoi giocare, e il supermercato diventa veramente un punto di forza, quello locale. Quindi in molte mete affollate, dove mesi e mesi turistici e musei, i movimenti richiedono lunghe code o magari risultano molto assolutamente commerciali, un giro al supermercato per assurdo offre un'esperienza rilassante e spontanea, invece di andare al museo. Ma voi, vi piace? Cioè, voi la fate questa cosa? Non ve ne frega niente, fatemi poi sapere.

c'è chi ama andare al supermercato per fare spesa e soprattutto per fare due chiacchiere. Qualcuno come Federico, il supermercato, il centro commerciale è un grande momento di rilassamento. C'è chi invece non lo sopporta, c'è chi lo trova assolutamente un punto di acchiappo. Ciao Marco, allora, punto d'acchiappo, poi ci spiegaci come fai a rimorchiare al supermercato, va bene? Cioè, perché poi può interessare altri, eh? Con mia moglie non si può fare spesa perché si ferma praticamente ogni passo, guarda i prezzi, se li ricorda quasi tutti a memoria, mi esaurisce. Però le donne sanno fare comunque spesa, sono molto econome, eh? Amico mio, quindi bisogna imparare dalle donne che hanno sempre quella marcia in più. Giovedì 3 settembre 2026 voglio portarvi a Lecce. A Lecce, dove una detenuta ha scritto una poesia ed è stata anche premiata. Una detenuta ha scritto la sua poesia rintitolando l'Ave Maria, Ave Maria piena di rabbia, ed è stata scritta appunto da questa detenuta reclusa nella casa di reclusione femminile di media sicurezza della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce. Il compimento racchiude dolore e sicuramente anche pentimento da parte della reclusa, rabbia e speranza. Ci sono dei versi che sono stati comunque pubblicati di questa poesia. Ave Maria piena di rabbia, io qui la notte è lunga e non passa mai, la notte è lunga in questa gabbia. Ave Maria piena di rabbia e di dolore, mi sono pentita, aprite sta gabbia che ormai non ha più aria. Allora, bisogna dire che lo sappiamo perfettamente che le persone detenute devono essere rieducate, ed sono belle queste iniziative anche a livello letterario, culturale, alcune anche cinematografiche. L'opera, pensate, che ha conquistato la giuria e il pubblico della manifestazione svolta presso la Derzena di Santa Caterina di Nandò. L'iniziativa quindi prende spunto da ciò, avendo la vincitrice, come previsto dal regolamento dell'evento, i versi della poesia vincitrice verranno incisi su una ceramica che arriverà poi anche a cielo aperto nella città di Lecce. Credo che questo sia veramente un bello spunto di riflessione, sicuramente, e anche di consapevolezza, perché comunque sia le persone vanno aiutate. Poi sì, ci sta anche, ecco, stanno arrivando i primi messaggi, però le persone devono essere anche punite. Ciao Emanuela, sì, sicuramente sì, cioè, infatti questa detenuta è stata punita per quello che ha fatto, sta vivendo il suo dolore e anche la sua tragedia. Simone, ci sono anche quelli che non si pentono, pensiamo a tutti quei femminicidi che ascoltiamo il telegiornale, sì, ovviamente sì, però ci sono anche quelle persone che possono redimersi, ecco, quindi di dare la possibilità a tutti. Anche ci sono anche dei detenuti che prendono comunque la laurea, il diploma all'interno delle carceri, quindi diciamo che c'è l'opportunità, e ne parlavamo anche con il dottor Saraceno in Tempo Zero Entourage, dell'importanza anche appunto della riabilitazione.

Parliamo di un libro, di un romanzo che ha fatto la storia e che è diventato un cult su Netflix. Parliamo del romanzo Le correzioni di Justin Frazen. Allora, c'è da dire che i protagonisti, tra gli altri, è Meryl Streep, tanto per dire. Ecco. Con lei, lei tra l'altro è l'interpreta la matriarca, e cioè Helen Lambert. Lo sceneggiato curato direttamente dallo stesso autore del romanzo, che figura anche tra i produttori esecutivi. Bisogna dire anzitutto che la realizzazione di questo romanzo, la matrice, segue le vicende della famiglia Lambert, appunto, dove c'è la matriarca. La storia è incentrata sull'ossessivo e disperato tentativo di Enid, quindi della protagonista, di riunire per un ultimo Natale perfetto nella città natale di St. Jude i suoi figli, ormai adulti. C'è Gary, c'è Kit, ma anche Destiny, tutti alle prese con profonde crisi personali e fallimenti professionali, ma anche delle relazioni, mentre il marito Alfred affronta il declino fisico, purtroppo anche cognitivo, causato appunto dal morbo di Parkinson. Questo romanzo risale al 2001 ed è stato il vincitore del National Book Awards e ha avuto una grande storia travagliata di adattamento mai realizzato prima a livello cinematografico. Ecco, bisogna anche dire che il cast di questo cast è prodotto dalla ABCO. Fu realizzato un episodio pilota diretto dal, appunto, Nash C, con un cast composto da altri attori, che venne accantonato perché ritenuto troppo letterario e complesso, appunto, per un format televisivo. ABO è la Max, colei che sta comunque avendo un grosso successo a livello di streaming, aperta e chiusa parentesi, mentre questo riadattamento cinematografico del film su Netflix sta veramente avendo migliaia e migliaia di visualizzazioni di ore da parte, appunto, degli abbonati di Netflix. Devo dire che, come molti di voi, non avevo fatto caso a questo film, forse perché sto seguendo altre piattaforme in questo momento, o comunque altri contenuti, però penso che sia interessante. Ecco, magari diamoci un occhio e poi fatemi sapere che cosa ne pensate.

0: Al supermercato, insomma, cioè, sì, anche meno. Io sono di quelli che quando va a fare spesa bisogna farlo abbastanza velocemente perché mi annoio. Però è altrettanto vero che, come molti di voi stanno scrivendo, quando mi trovo fuori effettivamente sono curioso dei prodotti locali e mi riporto anche a casa. Amici, buon weekend, buon primo weekend del mese di settembre. Ci sentiamo martedì, ciao!
1: Ma sento un trattorio stamattina.
2: Siamo botanici, siamo agricoli oggi, ancora agricoli.
1: Ma
2: siamo.
1: Tutti i giorni, non lo so, qua sono.
2: No, prima o facciamo le piste o siamo agricoli qui.
1: Ah.
2: Perlomeno si fanno anche le piste per ballare.
1: Ho capito, vabbè.
2: Ragazzi, come si balla bene sulla pista d'acciaio?
1: Non si balla sulla pista.
2: Si scivola come l'olio.
1: Non si balla con la pista di legno, vero?
2: Beh, ci sono ancora, ma ormai non se ne trovano più. Sono andata una volta in un agriturismo, aveva la pista di legno, ma
1: sì.
2: un agriturismo aveva un 8x8, la pista di legno, ma non va giusto per queste festicciole.
1: Quelle piccole.
2: Un agriturismo con pochi invitati.
1: Ho capito.
2: Adesso ormai se non c'è la pista d'acciaio, nessuno ci vuole andare a ballare.
1: Ah sì, tutti vogliono una pista d'acciaio.
2: Sì, perché c'è anche in alluminio. Ma a parte che si arrugginisce poi.
1: Ecco.
2: E poi non si scivola come quella d'acciaio.
1: Come la pista d'acciaio si piega ma non si spezza? O no?
2: Sì, no, non si piega neanche.
1: Ah, non si piega. Ho capito.
2: Non si piega neanche. Poi ho saputo che in questa festa, che sì, è a San Corrado, siccome è su una base di cemento, non è nel prato come al solito, devono mettere il filo di massa, perché sennò diventa arrostisce le persone. Se arriva un fulmine, diventa una piastra arroventata praticamente.
1: Ho capito.
2: Quindi devono mettere il filo di massa.
1: Potremmo avere le persone arrosto
2: per scaricare
1: allora
2: a terra,
1: fulminate
2: non dalla bellezza del ballo ma dalla bellezza di quel fulmine che li folgora tutti.
1: E allora andiamo col primo brano del mattino, eccolo qua.
2: Dai.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi con Francesca nel... col trattore?
1: Ciao, svegli a tutti, il trattore adesso si è spento, non lo so come mai, perché io sono al di là della siepe. Cammino al di là della siepe perché nell'orto è troppo disagevole veramente, perché seguire i solchi è molto difficile, insomma, si rischia di cadere.
0: Ecco.
1: E allora... sta ancora, comunque il risultato è che sta ancora facendo le piantine, perché è un lavoro lungo, perché ha dovuto togliere le piante, quelle vecchie dell'insalata, che ormai aveva fatto il gallo, si dice.
0: Come l'insalata fa il gallo?
1: Aveva fatto il gallo l'insalata. Vuol dire che ha fatto un bastone con un ciuffo di... con un ciuffo in alto con i semi attaccati, quindi aveva fatto i semi praticamente.
0: Ecco, quindi non era...
1: E allora si dice che ha fatto il gallo. Comunque, si forma come una specie di cresta ciuffo.
0: Quindi l'insalata fa il gallo quando praticamente non può essere più mangiata?
1: Più mangiata. Allora bisognava togliere queste piantine qua non buone, e poi preparare per mettere le altre, quindi è un lavoro da certosino.
0: Ho capito.
1: Insomma, adesso col trattore non so cosa stava facendo il mio amico agricolo.
0: Ecco.
1: Comunque io ce l'ho con lui perché mi fa sempre bere acqua e basta. È un agricolo
0: acquifero.
1: È un agricolo anacquato.
0: Ma tu cosa vorresti bere alle 5 di mattina? Scusa,
1: io non vorrei bere alle 5 di mattina, però se si mangia qualcosa alle 5 di mattina, siccome le persone normali non si svegliano alle 5 di mattina. A parte gli agricoli che devono andare a lavorare quando non c'è il sole, perché poi dormono
0: il giorno,
1: durante
0: il pomeriggio.
1: Il primo pomeriggio, diciamo, no? Recuperano il sonno.
0: Ecco,
1: io invece non lo recupero affatto, perché io sono... se non dormo di notte, poi sto sempre sveglia io di giorno.
0: Ho capito.
1: Comunque... Ma se non mi danno neanche un bicchiere di vino genuino, perché mi viene con un bel pane fresco.
0: Vabbè.
1: E io protesto. Mi fa solo bere acqua.
0: Va bene. Andiamo col prossimo brano.
1: Non posso più.
0: Il prossimo.
1: Solo acqua.
0: Il prossimo brano. Dreams.
1: Dreams come alive.
0: Vabbè, due fratelli e quattro fiori. Vabbè, Four Flores.

0: E a proposito di dream, di sonno, insomma, sai che
1: acqua, qual è? Acqua.
0: No, che l'acqua per dormire ci vuole
1: acqua.
0: No, per dormire qualcuno berrebbe un bicchiere di vino. No, per dormire sono indicate alcuni frutti, tra i quali c'è il kiwi, che aiuta la serotonina, e anche la banana. E poi abbiamo anche le fragole, quindi di sera, se volete addormentarvi,
1: anche le fragole. Le ciliegie no.
0: Anche le ciliegie, anche, brava, anche le ciliegie, sì, anche le ciliegie.
1: Io le ho mangiate un po' stamattina prima di andare in onda, oltre all'acqua. Perché qui mi danno solo acqua, porca miseria. Io non sono arrabbiatissima, perché ecco. Poi c'è il gotturnio, fatemelo dire, il gotturnio, che è un vino rosso che viene servito nelle scodelle da caffè latte. Nelle vecchie trattorie di una volta, che conservano l'antica tradizione, il gotturno si beveva nelle scodelle da latte, da caffè latte, bianche,
0: come se fosse il latte, praticamente.
1: Esatto, esatto. Quindi andava benissimo a colazione, altro che acqua. Vabbè, acqua ciliegie.
0: Magari anche ci si mette anche un po' di pane, tipo la zuppa di vino.
1: Sì, un po' di pane, certo.
0: Vabbè.
1: Pane e zuppa di pane e vino, col pane appena sfornato. Una volta mi è andata bene, perché c'era il forno acceso a legna,
0: sì.
1: E c'era, lo chiamiamo Mimmo perché è un nome arabo impronunciabile, sì. Con la moglie che ha sfornato il pane arabo.
0: La mattina presto.
1: No, mi è andata bene perché l'ha sfornato di sera.
0: Ah, ecco.
1: Allora c'era anche il vino nella stalla, abbiamo trovato.
0: Ah, nella stalla hai trovato il vino? Beh.
1: Nella stalla. Ho trovato il vino nella cascina. Invece la mattina non c'è niente.
0: La mattina proprio siamo messi male. Questa mattina però hai
1: solo ciliegie. Ma le ciliegie sono del grande proprietario terriero, che si sono salvate solo quelle, perché sono del grande proprietario terriero.
0: Cioè, le altre ciliegie sono state
1: tutte gelate, purtroppo. Qui c'è un frutteto con 10.000 piante.
0: Ecco, e quindi.
1: E sono gelate tutte le ciliegie. Tutte, non hanno prodotto ciliegie, purtroppo.
0: Mannaggia, vabbè. Ci consoliamo con un brano, allora.
1: Dubidu.
0: Mai, mei. Mi, mai. Dubidu.

0: Diretta, siamo qui in diretta con le ciliegie di Francesca, con le ciliegie.
1: Sì, sì, che poi adesso vanno, no, ce n'è un'altra, perché con l'acqua che è venuta
0: sì,
1: si stanno crepando quelle che sono rimaste sane qui del grande proprietario terriero.
0: Anche,
1: anche loro, per cui bisogna mangiarle un po' malmature. E allora, vabbè, ci ho dato un po' dentro prima di andare in onda, quel poco che ero sveglia, mi sono svegliata un po' con le ciliegie.
0: Ecco, ma
1: ecco, se no, non acqua!
0: Non fanno venire mal di pancia le ciliegie.
1: Ma no, adesso non ne avrò mica mangiate una quantità così eccessiva. Poi dalla pianta.
0: Un chiletto.
1: È bello mangiarle dalla pianta, ragazzi. È molto bello.
0: Perché
1: bello? Noi l'anno scorso andavamo la sera nel frutteto.
0: Ah.
1: Perché c'era bel fresco. Dopo aver mangiato la pizza, si andava a raccogliere le ciliegie.
0: Ecco. Quindi come natura, cioè il dessert direttamente sulla pianta.
1: Come?
0: Cioè il dessert direttamente sulla pianta.
1: Esatto, esatto. Invece che prendere il dolce in pizzeria, andavamo nel frutteto, che poi ci accompagnavano dentro al frutteto perché è grandissimo, con un trenino, c'è il trenino che porta in giro i passeggeri a mangiare le ciliegie, le albicocche. Queste bontà.
0: Il trenino gommato, quello con le
1: con la gomma, il volante, il motore.
0: Ma quello che usano i bambini, però ci hanno anche i grandi praticamente.
1: Ma è grosso, ci stanno anche i grandi, sì,
0: ah,
1: sì,
0: ecco.
1: Non è piccolino, no, non è un trenino piccolino, è un treno abbastanza grosso,
0: Non è un treno. Immaginatevi. Non è un treno a vapore, no assolutamente. Non
1: no,
0: è
1: no, adesso addirittura a vapore. Guarda, ci voleva, perché mi hanno detto che per combattere il gelo
0: sì,
1: stanno ideando il fumo, perché rompe l'aria fredda. Ma come fare questo fumo sperando di non incendiare gli alberi? Ma non so, con delle balle di fieno mi stavano raccontando, ma non ho ben capito, perché io avrei paura che si incendino gli alberi.
0: No, però potrebbero usare il fumo delle discoteche, però. Quegli impianti che facevano.
1: Ah,
0: vabbè,
1: ma non fumano più in discoteca, quindi. In discoteca non fumano più.
0: Ah sì, no, è il fumo delle discoteche, il fumo che gli effetti di fumo, quegli effetti.
1: Ah, gli effetti di fumo! Sì. Ecco. Sì, da noi non li fanno, peccato, fanno effetti di luce.
0: Però quelli di
1: non
0: fumo.
1: Non fanno gli effetti di fumo.
0: L'effetto
1: l'effetto neve.
0: L'effetto neve, insomma, può essere anche.
1: Però non scaldano quelli, purtroppo.
0: Ah, ecco, sono effetti.
1: Dai, io ti volevo qualche aiuto da qualcuno, se sa qualcosa, fateci sapere.
0: Cioè,
1: sul sistema per combattere il gelo con questo fumo. Com'è possibile fare questo fumo e far sì che si orienti seconda la gelata e che non incendi gli alberi?
0: Ecco.
1: Io non ho capito.
0: Diciamo che il gelo com'è? È duro, no?
1: È duro, è stato veramente duro con questi agricoli. Non ha prodotto niente, 10.000 piante, niente.
0: Quindi,
1: qui si usa il termine crodate.
0: Crodate.
1: Ma vuol dire, insomma, sono gelate, rovinate tutte, insomma, sono andate a male.
0: Sono andate male, ce ne andiamo anche noi in bene, perché il tempo a nostra disposizione, Francesca, è finito anche questa mattina. Allora ce ne andiamo con duro?
1: Duro, veramente duro questo gelo.
0: Questo gelo è duro.
1: E anche la pioggia, eh?
0: Anche la pioggia. Duro per anche voi, e ci sentiamo la prossima volta. Ciao Francesca.
1: Ciao a tutti.
2: Nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

0: forse sì, forse no. Io direi che il forse è d'obbligo, perché il diavoletto, secondo me, questa mattina non arriverà. Ah. È arrivato sto diavoletto, sarà perché lo amo sto diavoletto, perché è andato, mi è partito anche sto brano, ma questo no, non è di quest'ora questo brano, è un brano più velocino, non può andare adesso, capito Denise? Ma che fai a prima mattina? Sì che stamattina
1: ma
0: sei
1: proprio Denise, è staccato troppo il sedere.
0: Ma no, è troppo sfarfallata questa mattina la Denise, vabbè.
1: Ma cosa ha fatto lei durante la notte?
0: Io niente.
1: Chi se l'è fatta? Dove è andato?
0: Io sono stato qui a casa, ho dormito.
1: Ha fatto le orazioni, ha pregato tutta notte?
0: Non ho pregato tutta la notte, io sono.
1: Ha fatto le diavolazioni tutta notte?
0: Le diavolazioni, ma che sono queste diavolazioni? Io non ho fatto niente questa notte, niente, ho dormito le mie 3-4 ore come al solito, perché poi prima abbiamo.
1: Sono e le altre?
0: Ogni mattina lei anticipa, tanto non è che le danno qualche soldo in più che arriva prima.
1: No, ma io guadagno in cattiveria, in diffusione della cattiveria. Sa che io mi sono fatta sempre una mia bella spremuta di cattiveria e giornaliera. Io anzi aumento la dose tutte le mattine. E cosa vuole lei? Io lo so, lei ha un cuore che mi ama tanto, ma io invece la detesto, no? Perché io all'amore rispondo con l'odio puro.
0: E all'odio risponde con e all'odio?
1: L'odio puro. E all'odio rispondo con la stronzeria vagante, che anche se poco ma sicura.
0: Quindi anziché rispondere con l'amore, all'odio rispondo sempre un pezzo.
1: No, ma l'amore è una roba proprio fuori moda. Non si ama, non è più di moda. Ma che mentre resti? Aveva come fai ad amare?
0: Aveva un cuore che ti amava tanto, Nino Retano. E salutiamo Leonardo, il nostro Marcello, Luigi, Giuseppe e Andrea da Castrovillari, che ci sono sempre in ascolto. E poi Carmine, l'amico panettieri di Castrovillari, che ama tanto questo Nino Retano.
1: Io amo tanto il pane fresco, Carmine.
0: Il pane fresco, cioè, sì, certo.
1: Mandamene un po' qui all'inferno, per favore.

0: dov'è il cuore? Dov'è il cuore che ti amava tanto?
1: È il culo.
0: Uai, non si dorme a lei, insomma. È proprio un mall'angelo, queste cose non si dicono, non si dicono, non si dicono.
1: Il vero sito dell'amore sta nel culo. È lì la vera sede dell'amore, quello che voi chiamate amore, nel sì. culo.
0: Ma no,
1: cioè nel sì. senso che se ti va di culo,
0: appunto, perché per come dice lei sembrerebbe che nel fondo schiena c'è il vero sito dell'amore. No, non è
1: certo,
0: così, dai.
1: Anche quello. Sì.
0: Poi cambiare per cambiare.
1: E che faccio? Me ne trovo un altro più bello, più ricco. Capisci?
0: E come diceva la Carrà, dice che problemi non ha, o no?
1: Se problemi non certo, un altro più bello che problemi non ha. Insomma.
0: E allora, Alex Baroni qui a Antenna Bruzia e anche al Circuito Bruzio con le radio amiche associate. Quindi questo cambiare di Alex Baroni che è stato richiesto da Lucia da Sibari, Concetta e anche Cinzia da Sibari.

0: 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490.
1: Ah, ah, questa mi è nuova adesso. Ma sono arrivate le occhette, che è la sorpresa del giorno, cioè, si è associato con Jack e sono arrivate le occhette, hai capito?
2: Le occhette.
1: Sono arrivate,
2: che abbiamo chiamato le occhette.
1: Sono arrivate le occhette, cioè il Jack ha avuto subito come sottofondo le occhette, si sono
2: ma chi, io, è il non... coro delle occhette.
1: Il coro
2: e
1: delle occhette.
2: WhatsApp.
1: Sì, perché cioè, non ha fatto neanche tutto l'annuncio l'omino al nostro Jack, ma ha fatto solo la parte del telefono. No. Per le vostre richieste 02 e poi quando è WhatsApp, come stava per dire il numero, subito le occhette si sono presentate ligge al dovere. E allora abbiamo Mina questa volta con noi, che
2: no,

0: i satanelli non cambiano, non solo gli uomini, credo, no?
1: Sì, gli uomini non cambiano, ma quello è assodato. Poi voi terrestri siete così limitati, insomma.
0: In che senso siamo limitati?
1: Ma siete così limitati, così troppo quadrati, invece ogni tanto bisogna essere rotondi, capito? Rotondi, cambiare forma, capisce? Di testa soprattutto.
0: Invece voi di siete, testa.
1: Siete così limitati, invece noi, almeno i nostri diavoloni, un po' di forme.

0: cambiano. Parliamo sempre di testa, ma gli uomini proprio, ma i terrestri sono una roba, sono tutti da buttare via, guarda.
1: Bene, un grande abbraccio a Christian che ha preso l'ora tripla questa mattina.
2: L'ora tripla, Christian.
1: Beh, troveremo una ragazza, ma tramite Satanelli non riusciamo a far conoscere a Christian una ragazza carina, 1,70 come cerca lui? Non potete intercedere?
0: Dovrebbe entrare nel coro dei Satanelli almeno una volta. Potremmo provare, potremmo convincerlo.
1: Ah, tu dici che entrando nel coro dei Satanelli potrebbe poi auspicarsi.
0: Christian, quando sei qui
1: qualche volta vieni, vai dagli studi. Dove sono ubicati gli studi dei Satanelli? Non si dice.
0: Questo è un segreto infernale.
1: Però Christian come fa a saperlo se deve venire da voi?
0: Ma lo trasportiamo noi direttamente.
1: Ah, quindi deve pregare, dice Satanelli, prendetemi che canto.
0: Deve fare le sue diavolazioni per arrivare qua.
1: Vabbè, è una preghiera, sempre una preghiera, no?
0: Ma no, ma che preghiera? Cosa sono le preghiere? Cartastraccia, via, cosa sono le preghiere?
1: Allora, Christian, vedi, se diventi un satanello per qualche canto, vuol dire, può darsi che conoscerai qualche bella fanciulla sulla terra. Allora andiamo ad ascoltare per te questo brano, Gli uomini non cambiano.
0: Ecco. Meno male.
1: Sì, meno male. Perché meno male, scusa?
0: Meno male, perché così non ci sono i... come dire, non ci sono le persone, i diavoli che possono fare da concorrenza, tanto. È meglio stare qualche bel diavoletto, guarda.

Pensiero stupendo, eh sì, quando c'è il pensiero stupendo c'è il pensiero stupendo, c'è la Patti. Il diavoletto è andato a prendersi il caffè probabilmente. Allora, pensiero stupendo, stupendo, qui Antenna Bruzia e le sue radio amiche.

0: potrebbe trattare di bisogno d'amore, si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Ma come sospira lei? Si potrebbe. E questa è una tosse, è la tosse dell'inferno. Cioè, ma anche lì avete problemi. Avete problemi.
1: Questo bisogno d'amore.
0: Ma perché si incupisce così? Ma perché si incupisce così?

0: Ma insomma, che sta pure un altro satanello avete fatto qui, no?
1: È il bisogno d'amore, che mi fa venire queste emozioni, questi movimenti bassi, no? Capito?
0: Ho capito, beh, comunque. Io vivrò senza te per andare alle 5.
1: Sicuramente senza di lei sì, e molto bene anche.
0: Come senza? Ecco. Io vivrò senza te. Te. A più tardi, salutiamo Franco e Luigi da Milano.

0: Ma come facciamo a mandare questi satanelli bambini e bambine?
1: Con
0: questo
1: la radio
0: disco bambina, per esempio. Come facciamo?
1: Lo mandiamo per Aurelia e Paola che ci ascoltano da Corona Pertusella.
0: Come siete limitati voi per questo?
1: Limitati, ma no, che siamo limitati, no, noi siamo.
0: Questa radiodimensione diavola bisogna proprio mettere.
1: Ah no, perché tu, anziché davola, diavola.
0: Diavola.
1: Radiodimensione diavola, che si viene.

0: Beh, magari per Christian potrebbe essere una bella giornata felice, ha preso l'ora tripla lui, quindi insomma.
1: Sì. Per Christian e poi anche per gli altri sfigatacci che cercano in caccia di donne, no?
0: Perché tutti hanno
1: bisogno. Che chi non cerca le donne cerca. Ma poi le terrestri, Marco. Tu dici, Christian, ma devi venire qui all'inferno, sai quante belle diavolette che trovi? Io sono un po' troppo stagionata per te, però potrei insidiarti. Bisogna prendere la notte vola.
0: Lasciamo stare il nostro Christian, lui ha bisogno di una ragazza giovane.
1: Ma io mi farò un bel lifting. Anche alla patata si può fare il lifting.
0: Silenzio, a quest'ora non si dicono queste cose. La notte
1: alla
0: vola.
1: Alla patata si può.
0: La notte vola.
1: La notte
0: vola per Nicola. La notte vola per Nicola e Natia.

0: Mamma mia, che sono sti satanelli. Mamma mia, questi hanno fatto una confusione, stavolta non si capiva niente. Ho capito solo che era il brano della tartaruga, non so che ci hanno messo sopra, che ci hanno modificato sopra.
1: Ma i satanelli sono creativi. Ma qui ci sono questa panetteria infernale, altro che la panetteria del tuo amico di Castrovillarese. Questo qui è il vero pane della vita, il pane diabolico della vita.
0: Il satanello.
1: Sì, un satanello con il vinello ti toglie proprio tutto
0: il vinello deve essere diavola.
1: Marco diavola.
0: Non ho più la mia.
1: Ma tu stamattina ti sei svegliato e hai trovato ancora la tua città?
0: Io sì, Milano c'è sempre, non si muove. Tu tu alle 7 torni a Milano, però no?
1: Io non lo so, alle 7 sì, riappaio qui, non so perché, divento una sciuretta milanese, come tante anonime, ma tante sciurette milanese, mi mitizzo bene, mantengo la mia anima diabolica, sempre
0: allora,
1: quella.
0: Non ho più la mia città, Elvira.
1: Non trovo più Milano.
0: Elvira, abbiamo ancora Franco e Umberto da Milano, non ho più città, Giardina trovato.

0: rimani sempre insieme a noi.
1: No, mi sto beando di questo coro. Guarda, direi, se non fosse all'inferno, direi che è celestiale, veramente, celestiale. Celestiale, deliziosamente infernale, deliziosamente stonati. Ma sono troppo carini questi satanelli, ma dovremmo... Ma guarda, ma la Rai, invece di dare tutti questi soldi a Fazio, doveva darli ai satanelli, scusa, non ho capito.
0: Ma i satanelli non hanno bisogno di soldi, scusa, i satanelli sono ricchi.
1: No, ma che? Qui abbiamo bisogno di soldi per le sovvenzioni delle nostre, della nostra Radio Inferno, altro che storie. Ma scusa, adesso abbiamo già trovato Radio Diavolo, dovremmo fare Radio Inferno.
0: Radio Diavolo, vabbè. Radio Dimensione Avola, no?
1: No, Radio Diavola è una nuova
0: Radio Diavolo, vabbè.
1: È una nuova radio associata, bisogna associare Radio Diavolo.
0: Vabbè. E allora, a casa di Luca.
1: Ecco, chissà cosa si fa a casa di Luca.
0: Che si fa a casa? Niente, non si fa. Luca non si fa niente.
1: Sexual party.
0: A casa di Luca si sta, si va. Allora andiamo a casa di Luca, il brano per Laura e anche per Francesca che ci ascoltano da Milano Centro.

0: Dal balcone a casa di Luca si vede anche il mare, capito? Si vede anche il mare al balcone di Luca.
1: Sì, voglio andare al mare. Ma vuoi mettere il nostro
2: caffè caldo,
1: mare?
2: Notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. In esclusiva su Antenna Abruzia con Giuseppe Cesena. In diretta dallo studio di Milano da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490. Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto, ma sta arrivando anche una musichetta che dovrebbe esserti familiare. Sentila. A proposito, sono anche le 5.55, ora tripla, ora della sdiavolizzazione, ora del saluto a Cristian, ma anche a tutti gli altri che vogliono prendere questa bell'ora tripla. Ehi, là là.
1: Le corna, no.
0: Ma ancora c'ha le corna?
1: No, sì, le cornette stupende, mi crescono ogni notte.
0: Ogni notte.
1: Culminano nelle primissime ore della mattina e parlano di diavolito, mi cadono le corna, ma il mio intimo diabolico rimane. Capisce? Quindi lei non può capire questa arte diabolica. Profonda.
0: Ecco.
1: Lei è troppo limitato.
0: Ma tu lo sai,
1: limitato.
0: Tu lo sai che sei mia.
1: Ma vaffanculo, ma io non sono nessuno.
0: Sei mia.
1: Io sono,
0: mia.
1: Io, ma no, ma sono. Io sono solo mia.
0: E sei anche di Demon, comunque, sto Demon.
1: No, ma neanche di lui, o meglio non essere di nessuno. No.
0: Bene, allora, visto che non vuoi essere mia, mia è il brano che canta Gatto Panceri, il brano che dedichiamo a Franco di Castelvivari.
1: Quella, ecco, Panceri è per te, perché c'hai la pancia.
0: Ah, vabbè, io metto anche la pancera.
1: E c'hai la pancera, è come se sembra giusto. Ormai ti pendola tutto.
0: Ma dai!
1: C'è anche la piselliera.
0: No, dai. C'ho la pancera, vabbè, gatto pancera.
1: La piselliera ci vuole sempre.
0: Ma stiamo in silenzio, signorina.
1: No.
0: Che ci fa fare brutta figura con tutte le radio associate, non lo so.
1: La piselliera ci vuole.
0: Gatto panceri qui Antenna Abruzia.

Sono Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cantibus Giuseppe Cesena, 320 19 78 490, 320 19 78 490.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma con quasi 700 emendamenti e soprattutto

della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte aperto per Matteo Salvini, dopo le critiche interne al partito. Un comitato promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. E dimmi

Riesce a capirmi solo se ha sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione, oggi no. Domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda. Qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Ok. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse, il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché
perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma, con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini, dopo le critiche interne al partito. Un comitato, promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti, chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.

Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben ritrovati anche questa mattina del 3 settembre 2026. Come sapete è iniziata la mostra del cinema di Venezia, adesso fra poco sentiremo anche le notizie che ci giungono direttamente dal Lido. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, buongiorno a tutti quanti, è sempre un piacere essere qui dietro questo meraviglioso microfono che pende dal soffitto come gli extraterrestri, ma in realtà questa è Radio Vanessa, esatto, e questo è Spazio Mostra, lo spazio che a cura di Michela Manente, che Radio Vanessa dedica come ogni anno alla mostra del cinema. Ma se avete curiosità, aneddoti, gossip, perché no, direttamente dalla red carpet, beh, inviateceli, fateceli sapere, siamo qua a dare notizie. Allora, ieri si è svolto presso la Sala Laguna a Lido la presentazione del docufilm di Ricky Petito a cura di Roberto Bianchin, Mister Siro, e abbiamo è stato proiettato questo bellissimo docufilm sull'ultima radio di Venezia, su Radio Vanessa, dove eravamo presenti anche noi lì sul palco, ospiti, che onore al Lido. È stata una bellissima presentazione, è stato un bellissimo docufilm dove si è parlato un po' della storia non solo di Radio Vanessa, diciamoci la verità, è la storia di Venezia e dell'Italia degli ultimi quasi 50 anni. Noi li definiamo i primi 50 anni di radio a Venezia, ma non solo. Poi dopo devo segnalarvi sempre dalla Sala Laguna, che si trova in via Buratti 1 a Lido di Venezia, a fianco della chiesa di Sant'Antonio, per intendersi. Allora, domenica 6 settembre, questa domenica alle ore 10:30, presso appunto la Sala Laguna di via Pietro Buratti 1 a Lido, c'è un docufilm, un'altra presentazione del docufilm bellissimo, Anita delle Amazzoni, di Roberto Bianchin e Piero Fontana. Intervengono Anita Orfei, artista e imprenditrice circense, Roberto Bianchin, scrittore e giornalista, Piero Fontana, regista, Luigi del Plavignano, direttore Rai Documentari, Ferdinando Uga, presidente Associazione Nazionale Esercenti Spettacolo Viaggiante, Marino Sartori, direttore pubblica relazioni Memorial Nando Orfei, conduce Carlo Gentile, e le edizioni Gli Antichi Editori di Venezia. Ecco, questo qua è un film, Anita delle Amazzoni, un docufilm di Roberto Bianchin e Piero Fontana. Acrobata, cavallerizza, addestratrice, direttrice, imprenditrice circense, moglie di Nando Orfei e madre di Paride Ambra e Gioia Orfei, Anita Gambarutti Orfei è una delle figure che hanno attraversato da protagonista la grande storia del circo italiano. Quindi si parla di circo, torniamo ancora più indietro, torniamo quando eravamo bambini, parliamo del circo quello vero, quello degli Orfei. Quindi non dimenticate questo appuntamento, che è molto molto interessante. Anita delle Amazzoni, quando? Domenica 6 settembre 2026 alle ore 10:30 presso Sala Laguna in via Pietro Buratti 1 al Lido di Venezia, Anita delle Amazzoni. Quindi non mancate, un bellissimo docufilm che vi consigliamo di vedere. Ma adesso diamo la linea alla nostra Michela, che ci trasmetterà le sue interventi dalla mostra del cinema. Eccola qua.

0: un paese che ruba i diritti alle persone e che nel piccolo dramma fa capire il grande dramma della dittatura islamica e delle regole folli che ne determinano anche la vita personale e familiare di un uomo disperato che alla fine si fa uccidere dalla sua stessa vicenda. Falling House in concorso nella sezione Orizzonti
1: dal Lido di Venezia, dall'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, per ripercorrere un po' come è andata la prima giornata del 2 settembre dal Lido, inaugurazione ufficiale della mostra di Venezia, con il film di apertura della sezione principale. Si tratta del film Ink di Danny Boyle, un film incentrato sulla storia dell'editoria e del giornalismo che ripercorre la vita di un importante editore. E l'altro passaggio da fare era per l'apertura della sezione Orizzonti da parte dell'italianissima Alina Marrazzi, la stessa regista di Vogliamo anche le rose, con uno sguardo sempre rivolto all'universo femminile, questa volta con il film intitolato La ragazza con la laica, un film ambientato 60 anni fa, quando la compagna del celebre fotografo K aveva tentato la scalata nell'ambito delle arti della fotografia per poi essere tragicamente uccisa in un incidente durante uno dei suoi reportage di guerra. Molto interessante questo film, che commissiona fiction con materiale di repertorio. Ed oggi che cosa vedremo? Oggi, dopo aver consegnato il Leone d'Oro al magistrale e sempre molto divertente e divertito George Clooney, che direttamente dal lago di Como è arrivato in laguna accompagnato dalla sua splendida moglie e con un vestito eccezionale in passerella a Mal, oggi vedremo Nessun Dorma, il film Nessun Dolore, il film, l'ultima pellicola di Gianni Amelio, e La città dei vivi di Edoardo Garbellini. Ancora molta Italia in questa 83esima mostra. Vedremo che cosa ci riserverà il programma di oggi, 3 settembre. Ieri anche abbiamo visto il film Falling House, un film iraniano in lingua farsi sulla dissoluzione di una famiglia che, costretta a fare i conti con il regime, finirà per soccombere sotto questo peso enorme della dittatura. Buone visioni dal Lido, e a dal Lido per ripercorrere ancora qualche spot, qualche novità dall'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Al Lido sbarcheranno interpreti e registi internazionali, tra i quali già ieri in concorso abbiamo visto l'ultima pellicola del maestro tedesco Werner Herzog, con un film che ha un titolo del tutto particolare: Bucking Fastard, un gioco di parole, di un termine che non possiamo in radio effettivamente pronunciare, ma che parla della vera storia delle due gemelle monozigote che parlavano e vivevano all'unisono. Ancora un film di Herzog sulla percezione della realtà e della dissonanza tra una sorta di follia e invece il mondo del reale. Un film che oserei dire è quasi una favola dei nostri tempi, in cui anche sul piano temporale si vive la vicenda delle due gemelle, che sono veramente interpretate da due attrici, entrambe appunto che svolgono questa professione e che sono sorelle, non gemelle ma sorelle, e quindi una percezione distorta della realtà in questa favola che commistiona loro essere fuori dal tempo e la realtà come ci viene raccontata, ad esempio nella grotta di un pastore piuttosto che in un'aula di tribunale. E ancora ieri abbiamo visto il film della regista italiana Alina Marrazzi, l'autrice di Per sempre e di una prima pellicola che aveva realizzato, una sua pellicola d'esordio, con i filmini in Super 8. Anche qui nell'ultima sua produzione, nell'ultima sua realizzazione, che si intitola La ragazza

della fotoreporter Greta era stato ritrovato molti anni dopo l'episodio da tutt'altra parte, e quindi esistono i veri materiali fotografici che, con una ricerca d'archivio, la Marazzi è riuscita a utilizzare, inserendo in un'opera di fiction in cui la fotoreporter è interpretata da un'attrice, assieme a questo materiale di archivio, come è solita fare nella sua filmografia anche in passato, quando si era per lo più occupata di tematiche più intime e familiari. Buone visioni dalla Mostra del Cinema di Venezia, e ci sentiamo domani mattina alle ore 10 con Spazio Mostra. Buon cinema!

0: senti mai più.
1: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
2: Sempre in classifica, ecco i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 9. Una favola gotica d'estate, fantasmi, amori difficili e un ritornello in tre lingue. Sorry, scusa, lo sento. Batte bandiera numero 9 ai più belli d'Italia.

0: boschi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana. Ecco, Cabana di Rama, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, ai più belli d'Italia estate.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
2: Dalla 9 alla 8 i più belli con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento numero 8.
3: Ed è un po' di

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco, paranoia. Alla numero 7 gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, samurai J. Grande calore mediterraneo. Numero 7, flamenco, paranoia, samurai J.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Seif. Insieme a Brescia ci emozionano in Parlar d'amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Sono i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Un centramento alla numero 6, la città degli angeli di Achille Lauro, ci porta proprio nella notte di Los Angeles, un pop rock urbano e teatrale con una confessione generazionale piena di eccessi, voglia di vivere senza rimpianti. Achille Lauro, la città degli angeli, numero 6.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Ed ecco la magia di Bossa Nostra, di Gaia, la posizione numero 4. Lei sì che racconta un amore segreto e malinconico, e a spazzar via i pensieri tristi ci pensa il trascinante ritmo carioca, quello di Bossa Nova, anzi di Bossa Nostra, numero 4, Gaia.

0: più belli con Max Martinelli.
1: In terza troviamo la coppia Angelina Mango e Marco Mengoni, e più belli d'Italia. Canto d'amore ci canta quanto sia necessario accettarsi così come siamo, con le proprie contraddizioni. Posizione numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: La numero 2 di questa settimana ci regala un pezzo elettropop cantautorale che richiama un po' gli anni 80 e risulta anche essere gassato quanto basta per far saltare il tappo al ritornello. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 2.

Napoli Forever, alla numero uno dei più belli c'è Partenope di Merck & Cremont con protagonisti Serena Brancale e The Colors. Una coppia fantastica che aggiunge l'anima e un pizzico di Vesuvian Funk. Partenope, numero uno ai più belli di

Nel cammin dalle prossime avventure dei più belli d'Italia, beh, scopriremo tante novità in questo settembre 2026. Grazie davvero per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima. Vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini dopo le critiche interne al partito. Un comitato promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.
3: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di futuro nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini dopo le critiche interne al partito. Un comitato promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.
3: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E vincerò, vincerò.
2: Basta!
3: Insomma, chi è prima barca? Chi si arriva?
2: Prima barca, Susanna Tamaro.
3: Beh!
2: Vabbè!
3: Beh!
2: Cosa?
3: Ti ha fatta molta?
2: Ti chi gusti?
3: Ti ha pensato, non capita, perché non capita? Ma c'è meglio che non capita.
2: Non capita!
3: Insomma, dopo chi arriva?
2: Subito dopo, si arriva quella pubblicità.
3: Chi si?
2: Dai, quella di oggi, quello che fa rewind.
3: Torni via!
2: Che si scusa. Montano.
3: Se lo sa, mi segna mia vocale, se mi vuoi.
2: Entriamo su Rio, ti sa.
3: Tira fuori la bottiglia di prosecchino e ti capisci, non capita, perché non capita.
2: Ma se capita.
3: Ma non capita.
2: Sì, più bello. Se mi trovo a fare il brindisi mio adesso.
3: Bodyguard.
2: No, ma tutto bene, Rio.
3: Rewind.
2: Rewind.
3: La vita è strana, perché ti dici, delle volte non capita.
2: Capita, perché non capita?
3: Ma se capita...

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Stamattina
1: io subito arrivo, pesca, pesca, pesca,
0: primo
1: pesca,
0: chi arriva?
1: Chi si va?
0: Orientamenti
2: finché la barcava tu con la via noi trovai soldi
1: si sta nuda non ti muovi
0: insomma subito Kim Basinger. Non capita. Insomma, insegno a vocare, monta subito.
1: Non capita.
0: Tiro fuori la bottiglietta di prosecco, già pronto.
1: Già pronto, sul più bello. Se potremmo brindare.
0: E bodyguard. E bodyguard.
1: Quattro guardie e corpo.
0: Caccia di
1: schede.
0: E via. E so.
1: E la portata via. Schiosmi, via.
0: E la vita è strana. Perché ti dici non capita.
3: Ma se capita. Come sia. E ora faccio ancora dischi. E concerti faccio ancora concerti. Sappiamo dire dai che dopo venio a vederle. Con tutto degli altri. Cosa sì che mi manca? No, non mi manca niente. Quanti dischi che avete fatto? Dove i vostri dischi? Però i secopiai. Io ne avevo uno solo originale. Ma avevo venduto. No, avevo perso. Ah no, il mio
4: gatto.
3: Va bene, dai, vado avanti. A proposito, Scardi, ti chiamo io, Mecca.

0: Oh, arimingo tombe di te, sosi tombe di me.
1: Che te fai, chi sei?
0: Ah, guarda chi sei qui in fondo te, a te, viste?
1: Ecco, viste,
0: oh, sì, l'ho viste. Oh, e la ma... un blocco di marmo sulla mia testa. A me mi dico che giorno del giudizio, senti, i morti gnaccano via fuori perché resta schissai sotto del peso, dimmi.
1: Ascolta, allora invece di parlare tanto che ci mi fa anche confusione, fa un piacere, vai mi impegni la borsa di acqua, dai, che danno un po' di più di acqua a sti fiori, no, ciao.
0: Ancora avanti qua, borsa del vernellone, ti sei, oh, c'è gusto che va a farmi ridere il trio.
1: Ascolta, Lori, ciao. Cosa gusto che vada a domandargli se mi impresta l'innaffiatoio a quel molton del sepeito che si da pregare Dio a domandare qualcosa, ma se te ne cortesia, ora te lo raccomando,
0: guarda, dopo sarò messa che dopo ho tutto il modo mio da vedere robe che non concepisco certe robe, ma dimmi. Sei sempre chi ride, chi scherza, chi
1: sempre,
0: fa comune, hai i sepeitori, guarda. E non mi pare che sia un posto adeguato, no, sto qua.
1: No. Guarda, guarda le foto di mia mamma, poveretta, guarda che
0: urinata. No,
1: e si chiesta godrio, guarda. Sì, è tutta coperta di muscio, guarda.
0: Ma c'ha perché cosa anca? Sì, perché quasi è umido, non ti sei imbattuta. Non ti sei imbattuta di sol, no.
1: Ciao. Sa cosa?
0: Oh.
1: Aveva ragione mio papà, no?
0: Cosa diceva?
1: Perché a volte Bonanno mi ha negato, comoro, mi raccomando, non stai mai mette in terra che sei umido.
0: Ah,
1: su una cassea, se vero? Garazzo, aria il sol tutto il giorno, se vero?
0: Era saggio, era saggio.
1: Quindi è catarite, guardando mia mamma, poveretta, perché guarda, verde la cussiti, vedi? Non pare che se abbia fatto i capelli verdi, è vero? Arrivico dai, tirimi fuori il Sidol.
0: Sai che moda, oh,
1: tirimi fuori il Sidol, che dà una nitata.
0: Dammi tanto.
1: Che dà una russata col Sidol.
0: Maria sta attenta.
1: È vero?
0: Maria. Guarda, oh, sta firma, ma... non pare che si abbia fatto i mesi
1: adesso. Adesso si col Sidol, finché viene via, no. Che senti anche a te.
0: Oh, però, cosa chi ha fatto di sto cimitero? Pagliacco, il cimitero, c'è uno spettacolo, dimmi. Poi un giardino botanico.
1: Sì, Lori, vieni qua ogni domenica a farti il picnic, così ti ha vinto intanto, va bene?
0: A proposito, volevo dirti, i ciancarlini non ti ho comprai.
1: Per cosa?
0: Perché c'era brutti,
1: perché era passato.
0: Comprai garofani, no?
1: Moria i garofani che non si usa neanche altro.
0: Ma
1: non sei
0: un
1: gatto. Ti sei nostalgica dei classi adesso, Moria, so.
0: Ma guarda quello che arriva, guarda.
1: Guarda, chi sei là?
0: Guarda, guarda. È la clava, Rise, no?
1: Che cosa seria?
0: Io questa carità, evito da Egra, ciò.
1: Oh, quella di operette.
0: Aspetta, che non sento. Come ho, come allegria, altro che si allegra, che si rinata.
1: Rinata, che può farmi, senti, da quando si è seduto, va? Si è incarifato.
0: No,
1: non si è rifatto.
0: No, dai, no.
1: Pensa che quando entra in supermercato, io chiamo a tutti, e a Sellerona.
0: No. Comunque, guarda, sarà una roba, no, che è un fatto che sto posto consiglia incontri. No, però ascolta, se come la ti vedi.
1: Cosa?
0: No, guardi, ti vedi.
1: Ah,
0: adesso io, no, adesso è tomba di suo moderno. E io si sono tomba di suo marito, no?
1: Cioè, perché si era conosciuto,
0: cioè, forse perché
1: quando?
0: Veniva qua ogni mercoledì, no? Si capisce?
1: Ma non si era
0: conosciuto. E pianti e agreme, mossi. Ascolta, fatto sta che adesso si
1: siamo messi insieme, no? Ecco, siamo su Lori. E a solitudine se una brutta bestia,
0: no? No,
1: adesso si se andai anche a vivere insieme, no?
0: Cioè, per forza, no.
1: Però non si sposa.
0: No,
1: perché se si sposa e perde la pensione, no? E perde la pensione della reversibilità, no?
0: Ti hai capito? No, perché la studiai tutta essa. Comunque, guarda. Ora mi dico, senza cavarghe mica niente i nostri mariti.
1: No, per carità.
0: Perché no?
1: Doppelle,
0: perché merita. Insomma, qui, quando che vengo qua in cimitero? E vedo ste popode vedove, beh, fresche,
1: rinate.
0: E dopo, senti, me vardo mi, me vardo.
1: Ah, mettimi in mezzo un camicia, ti facciamo pur noi altri.
0: Facciamo tutto, ecco.
1: Noi altri.
0: Se guardiamo noi altri, facciamo i confronti, in che stati che siamo, dimmi.
1: Tutto pare a famiglia.
0: Ah, mai un fiato di tempo libero, no?
1: Sempre a casa, come domusse, a lavorare tutto il giorno.
0: Mi dico, guarda,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma, con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini, dopo le critiche interne al partito. Un comitato, promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti, chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma, con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini, dopo le critiche interne al partito. Un comitato, promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti, chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.
3: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza, sì.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma, con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini, dopo le critiche interne al partito. Un comitato, promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti, chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.
3: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
4: No zio, non occorre tutta sta

Eccolo qua, allora il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Ricordo per i vostri whatsappini, telegrammini, sms il numero da contattare è il 349 72 67 647, whatsapp, telegram e short message service. Questo è Forever Friends di Lorenzo Speed, che trovate anche nella grande rete internet se volete ascoltarlo, condividerlo e anche utilizzarlo per le vostre stories, per i vostri reel. Lo trovate, digitate Forever spazio Friends, che vuol dire amici per sempre, e potete utilizzarlo come più vi aggrada. Continuate a scriverci, ad interagire in questo nuovo viaggio sonoro. Ci immergiamo nel mondo della musica, che ci porta serenità, allegria, spensieratezza, positività, armonia.

E dopo il Simon, nativo della provincia di Padova, ma vicentino d'adozione, arriva anche la nostra mitica Anna Maria, sempre presente nei nostri viaggi sonori, quindi la ringraziamo, le dedichiamo Forever Friends, so che a lei piace molto, a lei e il suo cagnolino Spike. Ciao Lorenzo, sono presente per questo tuo nuovo viaggio sonoro, quindi salutiamo anche gli amici di Dosson di Caser, provincia di Treviso, salutiamo tutti gli amici della Marca Trevigiana e non, che sono già in nostro ascolto, li invitiamo a partecipare. Vi ricordo sempre il numero per entrare in contatto con noi, è sempre lo stesso, ma lo dico a beneficio delle nuove ascoltatrici e dei nuovi ascoltatori che talvolta vengono a trovarci, ad ascoltarci e a partecipare. 349 72 67 647.

Salutiamo anche la Elenina, piove di sacco, Elenina la fattina, anche lei sempre presente. Grazie Elenina, che dice grazie mille Lorenzo, buon viaggio sonoro a te e a tutto il gruppo, va bene, grazie. Allora, ciao, felice ascolto a tutto il gruppo presente, dice l'Anna Maria, in compagnia del nostro DJ Lorenzo Speed, che ci regalerà un nuovo viaggio sonoro. Esatto, allora salite a bordo, la salita è gratuita, la discesa anche, quindi restate con noi e viaggiate con la musica. Arriva un altro disco.

Viaggi sonori con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro è per te.

Bene, bene, salutiamo allora gli amici di Tezze sul Brenta, Paolo, Lara, Giulia, Giorgia e Sole. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche Antonella che dice, grazie della bellissima musica, buona trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori. Antonella, grazie Antonella, molto gentile, grazie. Un abbraccio allora. Salutiamo anche Ioannin del Fimon, vi vedo belli, attivi e partecipi, bravi ragazzi, dai, così mi piacete, attivi, partecipi, dinamici.

Eccola qua, la Gabri, non può mai mancare il nostro ascolto. Voleva salutare in particolar modo la sua amica bambina Laura di Cortina d'Ampezzo, che spesso e volentieri ci ascolta, e la salutiamo in modo caro e gentile, salutando anche l'amica Ugolina. Quindi salutiamo tutte le amiche e gli amici in ascolto da parte della Gabri, diventata famosa e celebre ormai come Miss Strickete Strockete. Salutiamo tutti e tutte e li invitiamo a partecipare in questo nuovo viaggio sonoro con il vostro Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Iscrivetevi al canale YouTube, siamo sempre di più, più siamo e più ci divertiamo. E allora alziamo forte il volume e divertiamoci a tempo di musica. Un saluto, un abbraccio caro alle persone ammalate, alle persone che soffrono. Noi cerchiamo di portarvi un po' di spensieratezza, un po' di salute, un po' di gioia, un po' di armonia, un po' di tutto quello che desiderate, ok? Forza, siamo con voi, non siete soli, e quindi tenete duro, come si suol dire. Forza!

Lo so che vi piace questa musica. Allora dai che andiamo in questo nuovo viaggio sonoro. Musica per voi, per la vostra armonia, per la vostra gentilezza, per la vostra partecipazione costante. Un grazie di cuore da Lorenzo Spitta.

Bene, bene, salutiamo allora la Gabri dell'Olmo di Martellago che vi saluta tutti, in particolare Enzo, Valentina, Thomas, tutti gli amici della musica. Anna ha fatto un elenco industriale che non finisce più, comunque vi abbraccia caramente tutti e vi augura il meglio, così come fanno questi mamma e papà che non si firmano, che però dedicano un brano a Valerio che sta studiando. Va bene, allora buono studio, un saluto a tutti quanti, puoi mettere un brano musicale bello carico, lo dedico a Valerio, va bene, allora salutiamo anche la sua mamma e il suo papà, salutiamo tutte le mamme e i papà all'ascolto, io saluto i miei, la mia mamma Marilena, sempre nel mio cuore, mio babbo Francesco, ciao genitori speciali, vi voglio bene e vi vorrò sempre bene. Siamo in mood viaggio adesso, stiamo viaggiando con queste sonorità così un po' oniriche, un po' paradisiache, cosa dite? Va bene, salutiamo allora quelli che ci chiamano, quelli che ci scrivono. Vi ricordo sempre, se non lo aveste memorizzato, il numero per entrare in contatto con noi via WhatsApp e Telegram è il 349-7267-647. Sperimentiamo anche nuove sonorità per testarle nel pubblico, così ci date i vostri feedback, mandateceli, mandateci anche i vostri vocali, vogliamo sentire le vostre voci, siete voi i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, nella grande rete internet, on air, on stage.

Bene, bene. Salutiamo allora Tania e Simone che gradiscono questa canzone che fa anche rima. Simone canzone. A Simon piace Jean-Michel Jarre, chi è che non piace? Grande Jean-Michel Jarre, uno dei padri fondatori della musica elettronica, potrei definirlo così, anche se è tutto riduttivo. Riassumere in poche parole, un grande artista sicuramente. Bene, bene, eccoli i genitori di Valerio che salutiamo, buono studio, buon studio. I genitori di Valerio siamo mamma Michela e papà Giovanni Battista, grazie per il brano, grazie a voi ragazzi, continuate a seguirci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it, buon viaggio!

la sua radio, accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saeya.

saluto speciale a Lorenzo Speed e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Speed, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big, Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

selección musical effettué par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 72 67 647. Come on! Senti la musica che pulsa, le pulsazioni sonore.

Ed, oggi che sono a casa del lavoro, vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare, musicale, multimediale, va!

0: una bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
3: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori. Tanta musica dentro e fuori.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Welcome to Black Beats. Alright.

Okay, oh nice, back to the basics.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini, dopo le critiche interne al partito. Un comitato, promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti, chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di futuro nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini dopo le critiche interne al partito. Un comitato promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza. Si può

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Possibili tentativi russi di influenzare le prossime elezioni in Italia. L'allarme arriva da Antonio Tajani, che dal vertice informale dei ministri degli esteri europei in Irlanda invita ad anticipare le contromisure. Non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni, dice il ministro, ricordando gli attacchi informatici già subiti dall'Italia, molti dei quali attribuiti a hacker russi. Tajani assicura che il governo continuerà a vigilare e che la Farnesina ha già rafforzato le strutture dedicate alla sicurezza e alla difesa dagli attacchi cibernetici. È la legge elettorale il nuovo motivo di tensioni nella maggioranza. Al Senato riparte l'esame della riforma con quasi 700 emendamenti e soprattutto il nodo del ballottaggio, sul quale Lega e Fratelli d'Italia restano distanti. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tra i fondatori del partito della Premier, difende il secondo turno e definisce incomprensibile la contrarietà della sinistra. Il ritorno del ballottaggio nel testo, dice, è improbabile ma non impossibile. Una partita che si intreccia anche con la crescita di Futuro Nazionale. Il possibile rafforzamento del partito di Roberto Vannacci è tra i motivi della cautela della Lega. Un nuovo fronte è aperto per Matteo Salvini dopo le critiche interne al partito. Un comitato promosso da ex parlamentari e dirigenti leghisti chiede il congresso della vecchia Lega Nord per scongelare il partito e riaprire la partita sullo storico simbolo del Carroccio. Un'iniziativa che viene respinta dai vertici della Lega di Salvini, che accusano i promotori di essere alla ricerca di una poltrona. E anche il governatore lombardo Attilio Fontana prende le distanze. Non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini. Alessandro Di Battista partirà venerdì da Cuba per rientrare in Italia, dove è atteso sabato pomeriggio al Policlinico Gemelli. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato a L'Avana dopo il grave malore che lo ha colpito nei giorni scorsi. È lui stesso sui social a spiegare di sentirsi meglio dopo giorni difficili. L'attivista e reporter ringrazia i medici cubani che sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Viaggerà da Cuba a bordo di un'aeroambulanza e i costi saranno coperti dalla polizza stipulata prima della partenza.

bentrovati. Io sono Max Martinelli. Sciavale. È giovedì. Orario, sì, lo so. Abbiamo iniziato le 22, tranquilli, perché poi bisogna collegarsi un po' tutti qui. Oh, mio caro Annie da Bari, ciao! Già scrivono, dice, ma quando parli? E siamo in ritardo. Il disco durava, io cercavo

tanti a regalarvi un'altra bella serata da club, anche da movimento, perché insomma c'è Umberto Balzaneri, mi ha mandato tanto di quella roba stasera. Umberto, devo mandare davvero tutte le tue versioni? No, ma sono un po' troppe. Poi ci sono le hit del momento, qualche pezzo del passato. Avete visto Mina cosa ha detto? Cioè, esce fuori proprio tra qualche giorno con una nuova versione di una vecchia song di Pino Daniele, ma tante canzoni nuove di Mina reinterpretano proprio la grande voce di Pino. E noi davvero non vediamo l'ora di mandarvi tutto quello che è il grande e nuovo lavoro anche della grande Mina qui a Wall DJ. Intanto buonasera, bentrovati, ciao Joe, ciao Frank, buonasera anche a Salvatore, buonasera editore carissimo. Salutiamo i nostri amici dalla Toscana, che sono davvero tantissimi anche ad ascoltarci. Che bella Palermo, su e giù anche per Napoli. A proposito, ho sentito c'è sto tormentone estivo, diciamo estivo finale, quindi quasi autunnale in arrivo per Nugenea, chiamiamoli come vogliamo, però insomma vanno davvero forte sti ragazzi. A me piacciono dei tempi di Marichia, altra bella roba. Però stasera vi faccio sentire un bel tormentone di questa band partenope che ci piace davvero tantissimo. Salutiamo gli amici di Napoli, gli amici di Caserta, di Salerno. Buonasera a tutti. Oh, Tropea, ci siete? Anche Soverato in Calabria, Messina, Taormina. Ma che bello avere. Oh, anche a Belluno, come no, a Bolzano, ci ascoltano ovunque. Grazie davvero. Ah, volete interagire con noi? Beh, potete farlo tranquillamente al 352 24

0: Grande opera, grande hit per Merck & Cremont, che in voce ha scelto proprio i The Colors e la Brancale per quest'estate 2026, super hit che è andata abbastanza bene. Oh, Maria Rosa, ma cosa c'è? Dimmi.
1: Buonasera a tutti. Ciao, sono dimmi. Maria Rosa da Vercelli.
0: Ciao, ciao, dimmi.
1: Ciao Wolf.
0: Ciao.
1: Avrei una domanda per te.
0: Prego, signora.
1: Quando pubblichi quelle belle foto, sei a bagno in mare,
0: a bagnomaria,
1: quel bellissimo mare.
0: Sì.
1: Vorrei sapere se lo fai per fare pubblicità alla tua bella Calabria o se invece lo scopo è quello di farci morire d'invidia.
0: Ma no, ma
1: no,
0: dai.
1: Perché se quella è la tua volontà ci riesci benissimo. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: grazie. Ma no, io le foto le pubblico anche per fare un po' di pubblicità a quello che è il format del giovedì sera, no? A proposito, ringrazio la pubblicazione oggi di Più TV per quello che è stato un bell'articolo che ci hanno dedicato un annetto e mezzo fa a me e a Giovanni Sacco per la menzione sul nazionale di questa trasmissione. Ne siamo davvero contenti, perché anche dalle piccole cose nascono le grandi cose, no? Cioè, no, avremmo creato sicuramente un grande lavoro grazie a tanti editori, perché comunque mandando in diffusione nazionale un format inventato davvero con delle accortezze delicate, con Giovanni Sacco, con Max Martinelli, e poi ritrovarsi sul nazionale grazie anche a tanti editori che poi ci portano anche oltre Italia, una grande soddisfazione. È vero, Giovanni Sacco, dove sei? Pronto, Giovanni? Allora, ben trovato.
2: Sì,
0: Wolf. Ben trovato.
2: Sì, Max, come stai?
0: Bene. Dove sei inviato stasera? Sei andato a vedere la partita del Palermo che ha vinto 5-0?
2: No, sono da un fabbro, aspetta un attimo.
0: Ma da un fabbro a quest'ora che lavora? Ma dico, Giovanni, non si fa. C'è un orario di lavoro,
2: aspetta,
0: da rispettare. Dimmi.
2: Aspetta un attimo, un pochettino più stretto, per favore, grazie.
0: Ma che stai facendo? Sì. Il cancello al cagnolino?
2: Sì.
0: Giovanni?
2: Sì, 1,85.
0: Ma cos'è, Giovanni? Sì. La lunghezza di cosa? Sì. 1,85 è okay. Lungo,
2: No, di sì, no, praticamente.
0: Sì, Giovanni, sì.
2: Mi sto creando il nuovo scafandro, perché devi sapere che mi sono
0: informato. Scafandro?
2: Scafandro, sì.
0: Cos'è lo perché scafandro? Devi sapere. Scusa, che... Giovanni, non parlare giapponese. Dimmi, cos'è lo scafandro?
2: Lo scafandro sarebbe quell'armatura che utilizzano quelli per andare sott'acqua.
0: Ah,
2: a me serve solamente per avere
0: la... Sì, sì. Tu a cosa serve a te? Per?

0: Peggio,
1: vai a finire, peggio, finiscila.
0: Vai a finire, peggio.
1: Vabbè, scusami.
0: Ok. Scusami.
1: L'ha finita, Pietro? Oh, bene.
0: Sì, l'ha finita. Siamo in diretta.
1: Insomma, okay, no, diglielo che siamo in diretta al Fabbro.
0: Sì.
1: Allora,
0: 32,
1: dicevamo.
0: Sì, lì 32. Ok, perdono. Perfetto, scusami.
1: Giovanni, ma non avevi tempo oggi? Dico lo straordinario. Ah, perché lavori sempre.
0: Che cosa ti devo dire con questo calore, Pietro?
1: Ma hai assicurato, diciamo, anche la mazza del Fabbro?
0: Vedi che sei riuscito a comprendere, ci siamo posti il problema sostanzialmente. Poi, per qualunque persona dovesse avere, diciamo, la necessità di adibire, di abbigliarsi con questo strumento, come espletare alcune funzioni. Ecco, per questo ci siamo un attimino. Scusami, stavi dicendo quindi?
1: No, che va bene così, che insomma parleremo anche di temperature elevate che stanno per arrivare di nuovo. E quindi, come diceva Maria Rosa, se posto le foto è perché anche comunque voglio sponsorizzare i posti del mare per rinfrescarsi, non solo la Calabria, ma diciamo tutto ovunque dove ci sia un mare per rinfrescarsi, e pubblicità per invitare chiunque a venire a farsi dei bei tuffi, no? Ovunque sia. Allora, Joe, adesso c'è Gabbani, Summer Funk che arriva e noi

Ed è così, è il giovedì che suoniamo e risuoniamo. Beh, cos'è il Dirty Talk? Adesso mi mandate dei link. Ma dico, ancora è presto, abbiamo appena iniziato, si parla già di Dirty Talk, di come usare la voce per stuzzicare il partner. Wow, c'è anche questa tecnica che è innovativa, perché comunque dalla timidezza alla complicità c'è questa voce, ritmo, parole su misura per accendere l'intesa, rispettando confini, consenso e stile personale. Ma no, potrebbe nascere qui un sondaggio, dico, ma come nasce l'approccio quando... No, perché in genere, no? Cioè, ci sono poi quei momenti dove una è girata dall'altra parte e insomma c'è sciopero ed è chiuso per ferie e ci sono tanti... Però, ecco, c'è questo modo dove si può andare d'accordo con questa voce che crea l'atmosfera, svela desideri.

insomma bisogna raccontarla, no? Tipo Cappuccetto Rosso. Sì, perché si può iniziare con semplicità descrivendo ad esempio ciò che si sente, dire cosa piace, chiamare per nome le sensazioni. Ecco, c'è un vocabolario che praticamente, poi vi do un link importante, ma bisogna soprattutto per coinvolgere il partner, no? Se tu c'hai più accensione e l'altro ne ha di meno, beh, c'è un segreto in questo Dirty Talk che, pensate, sta tutto nell'equilibrio. Cioè non è recitare un copione, usare parole forti tanto per farlo così, ma è costruire proprio la giusta tensione fatta di desiderio e complicità. Quindi, se ci sono, se giuste regole

0: Max Pezzali, che comunque riesce sempre a fare dei numeri impressionanti, caro Joe, anche durante quest'estate, durante questa tournée fortunatissima. Devo dire che anche Repetto, comunque, da solo fa, cioè le canzoni degli 883 sono sempre intramontabili, e noi siamo qui sempre a riproporre grandi hit per un gruppo indelebile della storia di casa nostra, dello stivale. Caro Giovanni, allora sto nigno è il nigno, sì. Il nigno mi ricorda il film, sì, di Abatantuono. Ehi, nigno, ma ha fottuto un orologio e a catenella quando il barbiere del Rio, sì, ha preso, sì, mazzate. Però questa volta qui c'è poco da palleggiare, sì, allora, perché nigno,
1: fammi inquadrare un pochettino la situazione nei termini canonici, fammi salutare gli amici, perché purtroppo ho dovuto fare necessariamente un intervento da un mio amico Fabbro, però questo non mi esula dal salutare in maniera istituzionale, affettuosa, tutte le orde di afesionados, come dici tu, di persone che ormai mirabilmente ci ascoltano questo giovedì sera. E soprattutto bisogna ricordare, caro Max, noi non lo facciamo, che abbiamo anche un'app ufficiale di Wolf DJ che chiunque deve scaricare, perché lì poi diventa veramente gioco semplice poterci ascoltare, poter avere tutte le informazioni su questo meraviglioso, fantastico programma ormai diffuso in tono internazionale dal grande Max Martinelli. Detto questo, quindi avendo salutato per bene, sì, c'è questo nigno che un attimino sta assumendo un pochettino delle connotazioni particolarmente preoccupanti. Perché, caro Max? Perché il nigno praticamente sarebbe una sorta della conseguenza del riscaldamento anomalo del pianeta. Quindi che cosa porta? Temperature e precipitazioni su vasta scala, e addirittura questo fenomeno così particolare dovrebbe arrivare fino a febbraio del 2027. Adesso a te, meteorologo veramente di successo, lascio la prima interpretazione e la prima, diciamo, lettura di questo passaggio. Che cosa dobbiamo fare, caro Max?
0: Ma scusami, se tira fino a febbraio questa intensità, guarda che veramente no, veramente è un casino, perché comunque sai, si rischia veramente di vedere delle catastrofi, perché comunque fiumi che si asciugano, cioè veramente i danni. Il mare avrà le sue conseguenze. Noi ci auguriamo che veramente non sia così. Credo che
1: però sembra,
0: dimmi.
1: No, scusami, sembra veramente strano che alcune volte ci è stato detto, ci è stato ribadito, ci è stato raccontato che ci sarebbe stata una difficoltà, no, derivante dal fatto dell'innalzamento delle temperature, e ognuno di noi tutto sommato non ci ha mai creduto, ha fatto così, come si dice, orecchie da mercante. Però poi quando ti trovi effettivamente dinanzi ad un fatto compiuto, perché la vera verità è questa, Max, che rispetto agli altri anni, diciamo, l'incremento della temperatura è in salita di 1.8 gradi. Adesso non ci allarmiamo, stiamo tranquilli, perché è probabile che questo possa essere un passaggio così, però 1.8 gradi sta a significare che da quei 10 anni la temperatura può aumentare mediamente di 5-6 gradi, quindi ci troveremmo un'estate di 50 gradi. Ecco, il problema va analizzato, e quindi, come dicevi giustamente tu, bisogna correre assolutamente ad una sorta di rimedio immediato.
0: Beh, bisogna che gli addetti ai lavori preparati trovino subito una soluzione, questa è la verità, e comunque cerchino anche di farci risparmiare, perché scusami, qui è partito qualcosa, un audio pazzesco. Perché comunque sai, i consumi sono aumentati nelle abitazioni di tutti, e quindi il condizionatore è acceso più ore, perché sai, chi c'ha bimbi piccoli magari stanno a casa, devono stare freschi, quindi la bolletta che lievita, i prezzi che aumentano, non lo so io, tra la benzina, i consumi dell'energia e pipì e popò, altro che col deca vai a fare la benzina, cioè vai a ti fermare,
1: esatto,
0: al rifornimento. Qui mi sa che veramente arriviamo a un punto, a un punto che, insomma, di non ritorno, ecco,
1: di non ritorno, esatto.
0: Quindi
1: infatti guarda, leggevo che probabilmente l'aumento, proprio in termini economici, della spesa per il condizionatore potrebbe arrivare ad un surplus, penso, un po' di 400 euro in più.
0: Sticarsi, scusami, ma guarda che non è un gioco, cioè guarda che è durissima, perché comunque la scuola alle porte, e muoversi, e vai al lavoro, e le bollette che sono arriveranno in un certo. Buonasera, ciao Antonio, è passato Antonio con la moto. Qui siamo al mare, gioco. Qui tutti in spiaggia, ancora quest'ora della sera, falò, cioè, certo, insomma, salsiccio. E dico, veramente, pensiamoci un attimino e speriamo.
1: Sì, bisogna fermarsi un attimino per fare una riflessione che sia veramente oculata, corretta, precisa, perché non è assolutamente detto, però è evidente che quanto paventavamo tanti anni fa in una questione di nuovo ordine dal punto di vista proprio delle questioni della sopravvivenza, mi sa che quasi quasi ci siamo quasi arrivati, quindi non è il caso di preoccuparti.
0: Vabbè, però, Giovanni, abbiamo fatto un discorso troppo serio per Wolf DJ stasera, sì, però è vero, giusto, è non è che possiamo sempre insomma stare lì. E vabbè, comunque tu mi chiedono al 352 244 2442, ripeto 352 244 2442, ho chiesto se il fabbro si chiama Tutumbo. Non lo so, io non lo so se si chiama Tutumbo.
1: Spero di no.
0: Sarà quello della banana, dell'altra salsa.
1: Spero di no.
0: Fabbro, la mazza, Tutumbo, insomma, veramente una ricetta.
1: No, sarebbe veramente molto pericoloso. No, assolutamente.
0: Dai, da Wolf DJ vi portiamo da una bella fotografa, una che fa soprattutto click e fa boom. Lei è Rose Villain, a noi piace totalmente.

0: Global DJ. Ma trasferiamoci, signori e signori, nella città delle gondole, nella città per eccellenza, nella città fantastica lagunare di Venezia, per l'83esima mostra del cinema proprio di Venezia. Ne parliamo col nostro comandante. Buonasera Alberto, ciao, come stai?
1: Eccoci qua, buonasera Wolf DJ Max, buonasera a tutti gli amici e le amiche in ascolto, numerosissimi come sempre.
0: Comandante, allora questa prima di oggi dell'83esima, diciamo della prima dell'83esima mostra del cinema di Venezia, è stata una giornata con George Clooney, premiato alla carriera, veramente molto emozionante.
1: George Clooney non è nuovo a Venezia, perché lui viene spesso, oltretutto si è pure sposato, quindi là dicono, parlo anche qualche parola di veneziano. Sarà venuto per gli spritz sicuramente. È stato bravo, è stato molto critico nei confronti anche del
0: di Trump,
1: infatti
0: Trump,
1: ha colpito
0: Trump.
1: Molto
0: il presidente,
1: è andato giù pesante. Per questo diciamo che è ancora presto per capire, però perché ripeto, la mostra di Venezia si premia l'arte cinematografica, quindi alla fine viene preso proprio l'arte. Quest'anno manca Hollywood comunque, non so perché, si vede che non volevano esporsi più di tanto, e c'è molto cinema da tutto il mondo, e fra qualche giorno avremo già un quadro dei film. Oggi c'era Bucking Fastard, ecco, giusto per non, è un film di cui parlano molto bene, e infatti di essere attenti, un gioco di parole, di essere attenti a come si pronuncia, Bucking Fastard.
0: Ma sì, che va bene, ma dico comunque personaggi di grande spicco, gran belle donne, insomma, comandante oggi. Paola Turani, che ha sfoggiato questo spacco più seducente della prima giornata del festival, e poi c'è stata la spagnola Eugenia Siva, che ha sfoderato anche lei il miglior sorriso e un abito strepitoso col bustier che si apre come un fiore, insomma, veramente dietro c'è un grande lavoro.
1: Tanta roba.
0: La parata di Top Model con Alessandra Ambrosio, anche lei abito nero aderente con top sagoma, gonna con le, insomma ragazzi, qui salza veramente il livello, l'asticella salza, ma cosa di salza anche la gondola del comandante a Venezia.
1: Infatti domani sono in servizio in Vaporetto.
0: Ma sul Vaporetto, comandante, le capita qualche personalità, qualche personaggio?
1: Una volta capitavano, adesso meno, perché adesso sono VIP, viaggiano in con i mezzi,
0: hanno il loro scaffetto personalizzato, la loro gondola,
1: mai dire mai. Però io ricordo, da ricordi che c'ho io, perché una volta proprio per la strada vedevi, non so, da Sordi e Monica Vitti,
0: che bello,
1: Dasman,
0: mamma mia,
1: Mastroianni. Non era difficile. Io ricordo una volta in Vaporetto mi è salito Tom Selleck, mi ricordo.
0: Oh là là, Magnum PI,
1: Supergirl,
0: no? Supergirl.
1: Molto persona, molto a modo anche.
0: Comandante, grazie per questa piccola chiacchierata sull'83esima mostra del cinema di Venezia, direttamente al nostro Alberto Cancian. Grazie, comandante.
1: A proposito, ieri, scusa se ti interrompo, ma ieri c'ero anch'io alla mostra, anche mi sono dimenticato, in una sala hanno proiettato un docufilm sulla storia di Radio Vanessa.
0: Ma che bella, la radio della Laguna di Venezia, che bella.
1: Ho dovuto andare anche io, mi hanno fatto pure gli applausi, pensa.
0: Perché ricordiamo che il comandante ha questa radio storica a Venezia. Grazie Albertone, grazie davvero per essere stato qui con noi. Un abbraccio da Wolf, grazie.
1: Anche a te, ciao.
0: Grazie ad Alberto, saluti alla Laguna. Adesso però vi mando un bel pezzo dei Nu Genea, che diciamo questa band ha valicato confini nazionali, a distanza di 3 anni hanno pubblicato anche questo pezzo che è Shalla, che è veramente bello, ed è un brano che sa di leggerezza e di sapore anche di fine estate. Ma a sto punto qua col Nino, con sto Nino, signori.

0: dice Walt DJ con Giovanni Sacco, con Max Marinelli e tutti quanti siamo ancora più belli anche se dice ma fai le foto. Io ti dico la verità, Giovanni, è che c'ho l'app di Meta e mi diverto a fare un lavoraccio, però alcune volte esco che non sono io quello in foto, capito? Dico no, ma ci devo anche ricaricare gli occhiali, no, fammi con gli occhiali, creami un paio di occhiali. Alcune volte no, però ti dico la verità, meglio naturale è meglio, però cioè sì, è proprio il meta che fa delle caghes, delle caghes incredibili. Vabbè, comunque è tutta pubblicità, questa è la verità qui a Wall DJ. 3 settembre 2026, Giovanni, ma prolungheranno questa data per i ragazzi per andare a scuola? Cioè non è che tutti a scuola hanno l'aria fresca, il condizionatore, ma vanno lì a soffrire sti ragazzi?
1: Allora, mi pare di aver capito attraverso proprio l'ascolto dei vari telegiornali che ho avuto modo di ascoltare questa sera, che non c'è questa possibilità, non c'è nel novero di quelle che potrebbero essere le eventuali soluzioni al rimedio del caldo quello di procrastinare l'inizio della scuola. La scuola sarà assolutamente in partenza nelle date prestabilite, probabilmente si parlava di qualche investimento per poter cercare di creare un pochettino di refrigerazione. Io credo che poi alla fine, Max, diciamo che la temperatura un pochettino si abbasserà e quindi magari si arriva sui 27-28 gradi, certamente qualche grado in più rispetto alla temperatura del periodo, però sono situazioni diciamo climatiche per le quali i ragazzi possono tranquillamente, anzi secondo me hanno più comfort per andare a scuola. Poi dipende ovviamente da quale zona d'Italia, perché ci sono dei posti in cui fa un po' caldo, ci sono dei posti in cui, ad esempio i posti montani, in cui si sta decisamente bene anche in questo momento.
0: Ma dai, io ho sudato tutta l'estate, Giovanni, ho lavorato cioè veramente, io allora sono dimagrito un casino senza andare a correre, fare niente, però non è che sono stato fermo, sinceramente ho buttato via un po' di liquidi che riprenderò come cambierà il tempo, però se uno un po'
1: infatti si parlava che sulla tua schiena si era creata una sorta di acquapark, no?
0: Sì, il sudore scendeva, scivolava tu,
1: e poi sulla montagnella del tuo sedere facevo
0: la se sembrava l'acquafan di Riccione. Senti, no, allora i pinguini tattici nucleari hanno fatto la storia anche quest'estate, dominando, no? Con poi ricevendo tanti consensi, FIMI, SIAE, hanno vinto insomma le GL Awards e comunque perché si chiamano pinguini tattici nucleari, Giovanni? Secondo te per quale motivo?
1: Allora, mi pare che si chiamino così perché i ragazzi hanno scelto questo nome da una birra, se non ricordo male, in un loro viaggio.
0: Bravo
1: in
0: Giovanni,
1: Irlanda.
0: Bravo, grazie. Cazzo, ma sei proprio preparato, Giovanni. Ma dico, tu devi andare da Bonol. Bravo, Giovanni.
1: E poi dobbiamo dire la verità, Max, io e te ci abbiamo visto lungo con questi ragazzi, perché da un po' di tempo che noi li abbiamo guardati con un pochettino di curiosità e ci siamo detti tra me e te nelle varie conversazioni private, questi sono ragazzi forti e dobbiamo dire la verità che in assoluto, perché poi Max, senza fare torto a nessuno, la musica che gira oggi è anche una musica allegra, però loro secondo me hanno qualcosa in più, hanno un testo leggermente impegnato, delle musiche che vincolano l'ascolto, perché quando senti una canzone dei Pinguini ti viene da arrivare fino alla fine per capire come finisce la storia. Quindi per quanto mi riguarda, grande pregio dei ragazzi. Poi se vuoi abbiamo un sacco di date anche per il 2027, quindi se qualcuno li volesse andare a vedere possiamo anche dare un pochettino di date.
0: Ma ci mancherebbe, come no, dai, se magari poi più tardi li guardi così informeremo i nostri ascoltatori. Sul mio profilo, diciamo un paio d'ore prima, perché poi mi sono addormentato, non ho aspettato la fine del Power Hits, però io avevo scritto, per me il Power Hits quest'anno lo vinceranno i Pinguini, Homer King Cremont con i The Colors e la Brancale, oppure la coppia Mengoni Mango. Ecco, secondo me poteva essere questo l'Olimpo proprio finale, però credo di averci azzeccato con il primo dei Pinguini, questa è la verità, e comunque era un fatto proprio evidente il fatto dei Pinguini, anche se la sono giocata fino all'ultimo con Mengoni, con Mango e con i The Colors e la Brancale. Beh, è stata un'estate con tanta bella musica, Gio, questa è la verità, ci manca sempre quel jukebox, però ormai Spotify e tutto il resto fanno la differenza, e poi soprattutto la radio che ormai si è emancipata, si è diciamo diffusa in tutte le sue, sembra un polipo la radio, arriva ovunque con tutti i tentacoli, no?
1: Sì, la scorsa volta facevo una riflessione, dicevo come mai comunque a me alcuni gruppi di portata internazionale mi mancano nell'ascolto, no? Ad esempio stavo pensando tantissimi, no? E ragionavo che per quanto riguarda la nostra età, noi non siamo vecchissimi, siamo abbastanza, diciamo, giovani, la musica la potevi fruire solo ascoltandola, o andavi a comprare il disco, oppure dovevi avere la fortuna di ascoltarla in radio e magari registrarla con la cassetta. Oggi invece guarda quanta fortuna hanno questi ragazzi, perché hanno a disposizione praticamente l'intera, diciamo, discografia mondiale a portata di click, e quindi veramente hanno la possibilità, e divulghiamolo questo concetto, di ascoltare tutta la musica. Perché per noi era a pagamento, quindi fare una cultura musicale significa investire nei dischi, nelle video, nelle audiocassette. Loro invece lo fanno gratuitamente, quindi veramente possono ascoltare, possono capire la magnificenza, la potenza di quello che è il nostro Dio, che è la musica, che veramente a me, a te, ci regala delle emozioni straordinarie.
0: È vero, è vero. Senti, devo dedicare due strofe di questo brano a Brontolo.

0: tiramisù, perché giustamente parla col gelataio, tiramisù la banana per la terza palla. Grande Gianni Drudi, i pinguini tattici nucleari qui a Walt DJ. Sorry, scusa, lo siento.
1: Lo siento.

0: Viaggio della felicità, un viaggio con la superstar latina globale Karol G, alias Carolina Giraldo Navarro, cantautrice 35enne del 91, colombiana de Medellin, con il grande Manu Chao. Beh, José Manuel Arturo Thomas Chao, Ortega, Madonna, quanti nomi ci mettono per un... Cioè, poi Manu Chao, finisce così, dopo Giovanni, José Manuel Arturo, che si dice Arturo de Rombe, e poi c'è Thomas Ciao Ortega, e si finisce con sì. Manu Ciao, hai capito? Quindi tutto. E poi si semplifica, no? Alla fine dei conti.
1: Sì, ma è probabile che in quelle zone ci sia una sorta di ossequio veramente delirante nei confronti della famiglia, e quindi una sorta di breviario per citare tutti i parenti, gli avi, tutti quelli che fanno parte delle generazioni fino magari alla terza, quarta generazione. Max, ti volevo parlare di un fatto. Ho fatto così un pochettino il birichino e sono andato a vedere quelli che sono i gusti di gelato innovativi del 2026. Ma guarda un po'.
0: Signori e signori, i gusti innovativi dei gelati con Giovanni Sacco, la rubrica di Wall DJ. Un gelato con la panna o senza, ce lo racconta Giovanni Sacco. Showball.
1: Ok. Dai. Ciao, allora ti volevo dire, chiaramente seguendo quello che è stato il gelato che tu hai omaggiato al grande Brontolo, che saluto e che chiaramente...
0: La terza palla alla banana per il Brontolo, dimmi, vai.
1: Ok, perfetto. Allora, ci sono dei sapori salati, dei sapori speziati, dei sapori addirittura botanici, ma che cosa sto dicendo?
0: Molto botanici, misto? Ricordiamo, molto botanici.
1: Sì, sei veramente un botanico, anche tu. Allora, il gusto salato ed insolito è il gusto carbonara. Pensa un po', tu puoi avere un gelato che riproduce i sapori di pancetta, di pecorino, non pecorina, in versione fredda. Cioè tu praticamente...
0: Non fare il volo.
1: Poi pomodoro e basilico unisce
0: mi
1: la freschezza.
0: Mi hai fatto venire in mente, aspetta, no, che c'è una gelateria che fanno sti gelati a forma di cannolo, che non è quello siciliano, però c'è sta gelateria, va forte. Poi vediamo un po' dove si trova. Vai, allora dicevi?
1: Sì, che poi c'è quello là che gli dice: scusa, ma ci ho messo un parmigiano. Voglio dire, vabbè dai. Poi, pomodoro e basilico unisce la freschezza vegetale che ricorda una bruschetta estiva, guarda, incredibile. Poi aglio nero sarebbe dolce, dal profilo un pochettino pronunciato, pensato per palati audaci. Poi addirittura abbiamo, come ti dicevo in tutta fretta, gli abbinamenti botanici e speziati. Melone e zenzero unisce la dolcezza della frutta e una nota piccante e rinfrescante. Poi abbiamo il cioccolato bianco al curry. Questo è veramente bello perché sperimenta un po' il contrasto tra la dolcezza del cacao bianco e, diciamo, il calore delle spezie. E per chiudere, il tè verde matcha con microgreens, che sarebbe una sorta di crema che sfrutta le note terrose, senti me, guarda, e gli erbacei degli foglioline giovani e del tè giapponese. Ma mi sarebbe da dire come...
0: Dimmi.
1: Come dice che cotolone. Mangia del gelato.
0: Finisce, per favore. Senti, allora, signori gelatai, dico, comunque sì, avete davvero da sbizzarrirvi. Una volta c'erano solo quei gusti lì, no? Cioè, zuppa inglese, nocciola, cioccolato, la stracciatella, il pistacchio. Poi pian pianino ne sono usciti, no? Puff azzurro. Ti ricordi? È arrivato il puff azzurro, che non sapevo. Cioè, piaceva il puff azzurro. C'era una roba. Perché dimmi.
1: Ti devo raccontare questo. Quando ero bambino io andavo praticamente nel bar di fronte a casa mia e avevo sempre il sospetto che quello che mi dava il gelato praticamente avesse qualcosa che non andava, perché pensa quanto ero stupido, prendevo cioccolato e limone. Puoi immaginare che quando il cioccolato arriva al limone si crea secondo me una mistura veramente orribile. Io andavo puntualmente con i miei 7-8 anni, dicevo: chiedo scusa gelataio, ma mi sembra un pochettino amaro. Quello, immagina la pazienza che ha dovuto riportare per dire: ma guarda, questo mi sarà un...
0: Giovanni, ti ho perso. Giovanni? Ho perso Giovanni? Insomma, sì, i gelati gli hanno fatto male. Gio, tornerà tra poco. Andiamo col treno.
1: Sono qua.
0: Aspetta che c'è il jingle. Torniamo tra poco. Il lupo te le suona, perché c'è l'estate che sta finendo. Sta finendo l'estate, dobbiamo sentire Rivera, c'è poco da fare. Era questa la canzone in scaletta che sta per intrattenerci ancora di più e ricordarci

finendo questa versione maxi, che non avevo capito bene cosa fosse, però poi me ne sono proprio accorto. Versione abbastanza lunghetta, devo dire la verità, Allora, cari amici di Wolf, l'estate che sta finendo, dicono che l'estate stia finendo, si allontana piano, con piedi ancora pieni di sabbia. Lascia il sole sulle finestre e un po' di sale sulla pelle. Le sere si fanno più corte, il cielo cambia colore, il vento passando porta via le ultime risate. Restano i giorni caldi, le notti spensierate, un tramonto rimasto negli occhi e parole dette troppo tardi. Sì, perché poi, insomma, l'amore vola via così, quello captato all'improvviso. Settembre è arrivato in punta di piedi senza chiedere permesso e raccoglie uno a uno i frammenti di questa estate 2026. Ma forse non finisce davvero ciò che abbiamo amato. Rimane dentro di noi come il profumo del mare. Quando il mare, in effetti, non si vede più.

DJ con Sky Full of Stars. E allora 23:13 italiano l'orario, perché comunque chi ci ascolta alle Canarie è un'ora indietro. Ciao Paolo, buongiorno in Australia, giustamente io mi stavo per fare la barba. Che ne so, io ti mando i peperoncini. Hai ragione, no, i peperoncini, perché comunque c'è la festa, il Festival Internazionale del Peperoncino a Diamante, che partirà il 9 settembre. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Gianni Pellegrino, non so se riuscirò stasera a riaverlo in diretta per parlarci ancora di eventi che ci saranno durante la manifestazione, però farò di tutto per cercare di catturarlo e farvi sentire qualche novità, ecco, che sarà proprio di scena dal 9 al 13 settembre in quel di Diamante, ma credo che duri qualcosa in più. Adesso ecco

0: prossimo, che credo che anche quest'anno faccia parte del cast, sempre sul pezzo. Angelone, ciao. Allora, saluti anche gli amici dalla Sardegna che ci stanno ascoltando. Ciao Francesco, buonasera anche ad Angela. Ciao Giulia, grazie davvero. Ma che bella la Sardegna, ragazzi. Quando io, è stata una di quelle poche regioni che ancora non ho visitato. Ma tu sei andato qui lì. Ma io le piccole tappe le ho conservate per la pensione, insomma, pure giusto, no? Altrimenti poi mi stancavo con le lunghe tratte, lo so. Brasile, mi ci ho fatto un po' di Cuba, come no, Cuba era bellissima quando sono già macchina particolare, casa particolare. Silvia, di particolare che ci racconti?
1: Oh my day, ragazzi, ma lo sapete che esiste un Nobel per gli scienziati che lo fanno strano?
0: Come lo fanno
1: è
0: strano?
1: È il premio Ig Nobel, Ignobel, sponsorizzato dalla rivista scientifico-umoristica statunitense Annals of Improbable Research.
0: Cos'è?
1: Le ricerche più assurde del pianeta che prima ti fanno ridere e poi ti danno da pensare.
2: Ma sarà, a me fanno pensare solo che c'è gente pagata per non fare una mazza dalla mattina alla sera. Sentiamo, e quale sarebbe la genialata?
1: Allora, lo scopo è premiare la scienza ufficiale ma bizzarra. Degli scienziati, ad esempio, lo hanno vinto studiando la chimica del bacio, perché hanno scoperto che baci lunghi e appassionati riducono le allergie, cioè più baci e meno starnuti.
2: Ah, vedi? Quindi quando lei mi diceva, caro, vado dal medico a fare un tampone molecolare, faceva prevenzione. E io che ero geloso.
1: Ma non è tutto. C'è anche una categoria molto più calda, molto più hot. Un team di ricercatori ha vinto studiando l'impatto dei pantaloni sui topi. Hanno messo dei pantaloncini di poliestere a dei topolini maschi per vedere se influenzava la loro vita sessuale.
2: Fammi indovinare, con i pantaloni attillati di plastica cinese, il topolino non trovava più la brucola per montare il mobile?
1: Esatto. Si crea una carica elettrostatica che riduce drasticamente l'attività, cioè l'efficienza del... Vabbè, ci siamo capiti. Quindi ragazzi, se stasera avete un appuntamento, niente biancheria sintetica. Scegliete il cotone, altrimenti, come i topolini, rischiate di fare cilecca per colpa della fisica.
2: E io che pensavo che il calo del desiderio fosse colpa del muso, e invece è colpa del tessuto sintetico.
3: No, però... Scusate ragazzi, non generalizziamo. Il cotone è sicuramente perfetto, ma io, che da anni sono nel settore, posso assicurarvi che ci sono tessuti sintetici di qualità. E certo Intimo di pizzo e di jersey, che funziona magnificamente. Almeno sugli umani. Dei topi non so.
1: Ok, basta. Andiamo avanti. I nostri amici dell'Ignobel hanno persino premiato uno studio che dimostra che l'orgasmo migliora la respirazione nasale, esattamente come uno spray decongestionante. Una
0: tutto.
1: Vera e propria terapia d'urto per il raffreddore.
2: Bellissimo. Cara, ho il naso chiuso. Stasera non mi scappi, dobbiamo fare l'aerosol. E vabbè, comunque mi avete convinto. Vai. Quest'anno mi candido ufficialmente anch'io per l'IG Nobel.
1: Cos'è? Ah sì? Ho paura a chiederlo. Comunque, sentiamo. Pronto? Con quale studio scientifico ti vuoi candidare?
2: Beh, cara Silvia, con uno studio sociologico e balistico applicato al gioco delle carte. Non con il solito scopone, ma con lo strip poker. Anche se hai una mano sfigata, dopo tre giri di spogliarello, l'importante è come cali l'asso.
1: Ovviamente. Ciao Wolfini, occhi ai pantaloni e alle carte.
0: Grazie Silvia, grazie Brontolo, Maria Rosa, era On My Day.

0: Mengoni per Canto d'Amore, grazie al socievole dal Wolf per questa bella versione che ci hanno dato quasi in anteprima per Wolf DJ. Giovanni Sacco, i saluti. Gio, dove sei?
1: Caro Max, allora come al solito, dimmi. Con un po' di anticipo io lascio la trasmissione, ma ovviamente il condottiero principale sei tu, e quindi sarà certamente guidata dal numero uno in assoluto, che anche questa sera, in questa circostanza, con questo caldo veramente afoso, con questa canicola che giammai ci allenta, sarà in grado di concludere alla meglio. Noi ci sentiamo come al solito giovedì prossimo. Da parte mia saluto tutti quanti con uno stringente e affettuoso saluto, un bacio meraviglioso, sempre viva la vita e sempre viva Wolf DJ.
0: Grazie Gio, salutiamo e ringraziamo anche Giovanni Sacco. Saluti che arrivano da Sony dalle Isole Canarie. Ciao Sonia, grazie per la fedeltà Wolf DJ. Ogni giovedì suona qui su questa fantastica radio la musica che ci piace, lo stare bene soprattutto, è in live con Max Martinelli. Wolf DJ sei tu.

ragazzi, Brontolo, non ti preoccupare, lo so, c'è il resumé con i DJ on the space, la Maurillo, cioè il, no, la, il, Maurillo il.

Cioè, pensate che questo è stato il pezzo più consumato nei club di diciamo on the world, no? Esattamente.

0: Angel, si chiama così, un trittico davvero di grande fortuna, estate 2026.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ci concentriamo? Dai, ci concentriamo perché adesso è un momento bello, profondo. Parla di tempo, parla di... Sì, anche di rivalsa, perché comunque bisogna riprendersi, no, un attimo nella vita quando capitano determinate situazioni. Uno stato d'animo davvero bello, di una poesia incandescente, devo dire. Ecco. No, non l'ho letta tanto, giusto qualche frase. Vediamo un po' se sono bravo. Tra le pieghe del tempo che scorre veloce c'è un soffio leggero che chiama a gran voce. È il giorno che nasce, un regalo sovrano, un piccolo miracolo stretto nel palmo della mano. Non sprecarne il respiro, non ceder la resa, ogni singolo istante ha una grazia sottesa. Anche dove il cammino si fa più in salita si nasconde l'immenso valore della vita. Da peso ai dettagli, al profumo del pane, a un tramonto che muore, alle cose umane, è un abbraccio improvviso, al rumore del mare e a quel niente che basta per farti sperare. E sorridi di nuovo anche quando fa male, quando il peso del mondo sembra quasi fatale. Perché un viso concesso a una nuova speranza vince sempre sul buio di qualunque stanza. Non è un viaggio leggero, ci spezza, ci prova, ma ogni alba è una promessa che si rinnova. Riconosci il prodigio, la forza, il mistero. La vita è un dono. Ed è l'unico grande vero.

Attenti al lupo, attenti al lupo, perché comunque ecco, riusciamo a fare DJ anche tagliando le canzoni, ma mettendone altre. Facciamo anche questo. No, bisognava un po' presentarla, però non fa niente, perché comunque quando c'è poi l'emozione di una canzone e tutto il resto, beh, scappa anche quello, ma l'importante è che ci sia poi il contenuto, no? Che ci sia l'artista e la canzone. Mina, ci perdonerai per aver tagliato quella canzone. Però voglio dire, c'era, arrivava anche zero, quindi Mina, zero, veramente. Oh, Galileo, ma cosa mi racconti? Cioè, mi mandi un messaggio da Salerno, sentiamo un po'. Mi ricordava la pubblicità delle patatine con Rocco Siffredi. Ma quale? Quale canzone? Ah, Daddy Cool? Ah, ho capito. Sulle pendici dell'Etna. Ah, ho capito. Cioè, proprio non c'è niente da fare. Roba davanti. Ah, che belle esperienze. Saluti da Taormina, grazie, grazie a Frank. Ciao, saluti anche gli amici del Gargano, da Vieste, che bella Vieste. Grazie ancora. Marco Baldini che compie gli anni oggi. Happy birthday to you. Ciao Marco, grandi auguri per te, insomma. Francesco che torna, grazie per la fedeltà. Wolf, Riccardo. Riccardo Vello, un cantautore bravissimo, ci ha anche tirato fuori una bella sigletta che ogni tanto mandiamo qui a Wall DJ, devo dire la verità. Io l'altra sera, durante Power Hits Estate, ho ascoltato questa canzone di Tony Pitoni, che non è che mi faccia impazzire, però sta versione è simpatica. Ecco, volevo giusto

0: Barbie. Sentiamola sta canzone. Ma può anche piacere, ma credo che piaccia. Tony Pitoni.
1: Mia nonna quando è morta non mi...

Ma devo dire che se usasse meno magari termini così pesanti sarebbe anche... Scusa Tony, è una mia considerazione in diretta, però giustamente insomma bisogna accontentare un po' tutti. Shazam chart della settimana, numero 5 per Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Quarta posizione, disco più shazammato. In quarta, Carol G. Manu Chao, Viaggiando per il mondo. In terza c'è Alf e Gigi D'Alessio, nuova canzone, che è questa, che è Genova e Napoli, uscita proprio in questi giorni. Safe è in seconda con Parlar d'amore con la featuring di Bresh. Il numero 1 più shazammato della settimana, la canzone che abbiamo sentito prima insieme ad Ugel, Himal Angel ed Ultranate, Moving to the Sun. Questo è Wall DJ, arriva anche Emma, L'amore non mi basta.

Una abbastanza ritmata. Beh, bisogna fare complimenti, cari amici di Wolf DJ, a una bella coppia di amici. Uno ha 80 anni, che si chiama Pasquale, maestro diventato virale, e anche questa brava signora che si chiama Elisa, 70. Beh, cosa fanno a 70 anni e 80 anni? Beh, sappiate, ecco perché dice: no, io non ce la faccio a muovermi, io non mi abbasso, io ho il dolore di schiena, oh, mamma mia, i panni, la lavatrice. Per favore, per cortesia, 80 anni e 70 anni, signori e signori, dalle 17.30 alle 19.30 ogni pomeriggio a Piazza Testaccio troverete questi due signori di 80 e 70 anni che ballano da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio, e un giorno così insomma, senza fermarci, un signore ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo poi sui social. Loro non si aspettavano tutto questo successo, perché poi insomma è diventata contagiosa, no, questa cosa, e quindi tendenzialmente ognuno si sposta proprio in Piazza Testaccio dalle 5:30 alle 19:30, anche per un momento di socialità, di stare insieme, di movimento, di conoscenza. Ed è questa veramente la forza della vita, ecco. Quindi è l'età 80, 70, 60, tutti insieme, perché ormai ci sono sti personaggi diventati virali a Piazza Testaccio, si va a ballare a Roma. Se trovate il momento per capitarci, fatelo, perché è veramente troppo bella questa bella novità che abbiamo scoperto anche noi di questi due signori, Elisa e Pasquale, 70 e 80 anni. Questi ballano, hai capito? E si divertono. Viva la vita!

0: La nuova di Olivia Rodrigo, Stupid Song, What DJ 2349. Ce la facciamo a fare DJ on the space? Dai, dai, dai, dai. Oh, non ho capito.
1: Oh.
0: Ciao.
1: Ah. Se c'è qualcuno che vuole venire,
0: ho capito. Va bene. D'accordo. Ciao, ciao, buonanotte. Oh, DJ on the space, dai, dove siete? Pronto?
2: Salve. Mi riconoscete?
0: Sì.
2: Ebbene sì, sono proprio io, il vostro HAL 9001.
0: HAL 9001.
2: Anche se non presente a questo viaggio epocale a spasso nel tempo, ho avuto il compito e l'onore di riassumere quanto accaduto nell'arco di queste ultime settimane.
0: In maniera
2: anche
0: veloce.
2: Quest'anno i tre amici Pazzarelli, il Maurillo, la Silvia e il Brontolo, ci hanno tenuti sulle spine e fatti emozionare con il loro incredibile viaggio nel tempo,
0: dai,
2: a bordo del mitico furgoncino azzurro, un Bulli del 72.
0: Un Bulli del 72.
2: Siamo stati sulla Luna, per poi fare un incontro straordinario, niente poco di meno che con il grande maestro Leonardo da Vinci. E come dimenticare il viaggio a Milano in compagnia di Leonardo e di Babbo Natale. Un'avventura finita purtroppo a Venezia, a causa di un errore. Si dice sempre per colpa della nostra Silvia, nell'immissione delle coordinate spazio-temporali del furgoncino. Abbandonato il povero Leonardo al suo destino, i nostri amici sono fuggiti e si sono ritrovati in pieno deserto. O almeno così credevano. In realtà erano finiti dritti sul set cinematografico di un grande colossal da $1 milioni. Costretti a scappare ancora per sfuggire all'inseguimento delle comparse infuriate, sono approdati nella Firenze dei Medici, proprio nella residenza di Lorenzo il Magnifico.
0: E c'eravamo!
2: L'incontro con il signore di Firenze è stato epocale, tanto da far guadagnare ai nostri DJ un invito alla festa della sera stessa nella sua tenuta. E mentre la Silvia, dietro la console, faceva ballare tutti con un remix della canzone di Bacco, ecco riapparire un grande amico. Proprio lui, Leonardo da Vinci.
0: Leonardo.
2: Al contrario di quanto si potesse pensare, il maestro non era affatto arrabbiato per essere stato piantato in asso a Venezia. Anzi, era felicissimo di riaverli trovati. Ma il calore del rinascimento sa essere imprevedibile. Il gesto di Leonardo di voler riabbracciare i suoi tre, anzi, quattro amici, viene interpretato dalle guardie come un sacrilegio e un atto di stregoneria.
0: Arriviamo?
2: Il capo delle guardie del Magnifico grida al complotto e ordina l'arresto immediato.
0: Prendeteli!
2: Oramai rassegnati, ai nostri amici non resta altro da fare che salire a bordo del Bulli e fuggire, sfumando sulle strade in terra battuta di una Firenze rinascimentale.
0: È finita.
2: Riusciranno i nostri intrepidi eroi a tornare sani e salvi da dove tutto ha avuto inizio?
3: Ce l'auguriamo.
2: Di sicuro ne vedremo delle belle. Soprattutto perché, dopo una gimcana pazzesca tra i mercati rinascimentali, il Bulli riesce a varcare il portale temporale e si ferma con un gran sobbalzo nel parcheggio del nostro studio. I tre amici tirano un sospiro di sollievo. Siamo salvi. Ma proprio in quel momento, dal bagagliaio del furgoncino, si sente tossire. Il portellone si apre e spunta una testa con un cappello di paglia e una tunica sfarzosa. È Lorenzo il Magnifico in carne e ossa, rimasto intrappolato a bordo. E adesso, chi glielo spiega?

Andiamo, DJ on the space, ci salutano? Ci salutano? Sì. Dai che c'è Wolf. Riprendiamo per i saluti. Riprendiamo così perché bisogna salutare. Abbiamo fatto un po' il pieno di tutto stasera, veramente. C'è stato Joe, ci sono stati insomma Ladini, qualche ospite, il comandante per l'83esima manifestazione del grande evento di Venezia del cinema. E c'è un'altra bella poesia, però no, dai, la conserviamo per la prossima. Ce n'è qualcuno, diciamo, delle belle parole per concludere la serata. Sì, questa mi piace. Non deve essere facile, deve essere davvero passionale, disorientante, irrazionale, incondizionato, totalizzante, folle. Solo così, amore. Solo così vale la pena davvero viverlo. Beh, Wolf DJ finisce qui, e vi voglio bene, ci sentiamo giovedì prossimo. Stessa radio, stessa radio, stessa frequenza. Wolf DJ torna, mi raccomando, poi preparatevi per il numero 352-244-2442 per i vostri vocali. Segnatelo, 352-244-2442, Wolf DJ. Sondaggio, prossima volta, grandi appuntamenti, grande musica, vi aspetto, va bene? Buonanotte, da Wolf DJ, e grazie davvero di cuore.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.